0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: dove noi siamo amore.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1972.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2009.

0: 92 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

4 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

della vita. Chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra.

0: 5 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1967.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Ben ascesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: 5 e 58. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Le stelle di Latte Miele, buona giornata a tutti. Ariete, stai meglio rispetto a ieri, poi dal 23-24 arrivano risposte ai movimenti di lavoro, anche a chi è rimasto fermo, ricordo che Saturno nel segno rappresenta un blocco, un momento di riflessione, ripartirà. In amore evita tensioni, Toro oggi e domani porta pazienza, soprattutto per contratti, accordi, conferme, evita discussioni, non ingigantire le provocazioni. La fine di agosto sarà importante se c'è stata un'interruzione di lavoro e intendi fare qualcosa di diverso. Gemelli, periodo molto favorevole per l'amore, per gli incontri, per le nuove esperienze, viaggi, persone diverse, situazioni fuori dalla routine possono arricchirti molto. Cancro, sono giornate attive per quanto riguarda i progetti. In amore questa Venere dissonante non parla di una chiusura netta, ma probabilmente di tensioni che stai portando nell'ambito sentimentale, di distanze, probabilmente per questioni di lavoro. Stimolante periodo, ma anche un po' troppo impegnativo. Leone, ottimo momento per l'amore, fascino non manca, incontri, progetti di coppia. Attenzione però alla stanchezza e ai piccoli fastidi fisici, perché per fare troppo nel corso degli ultimi mesi hai messo a repentaglio un certo equilibrio interiore. Insomma, non esagerare con gli impegni. Vergine, lavoro in evoluzione e qualche scelta da fare. Da giugno ci sono alcuni nati Vergine, soprattutto quelli che hanno un'attività da dipendente, che non sanno se continuare o no una collaborazione. Alcuni hanno dato un taglio netto. L'amore però è favorito, possibili incontri e importanti progetti di coppia. Bilancia, Venere nel segno ti rende molto affascinante, questo è un momento utile per farsi notare, quindi se hai un ideale seguilo, se devi mettere a posto delle questioni di lavoro mi raccomando scegli le persone giuste. Saturno in opposizione rappresenta i blocchi ma soprattutto i nemici, gli avversari che comunque potrai superare. Lo Scorpione recupera energia, fiducia dopo un periodo un po' stressante. Dalla prossima settimana arrivano notizie che fanno piacere anche dal punto di vista pratico, lavorativo, economico. Un amore nato ora potrebbe diventare importante a settembre. Sagittario, periodo favorevole per l'amore, per le passioni, ma soprattutto per le nuove esperienze, perché quante volte l'ho detto, a te non piace fare sempre le solite cose. Attorno a venerdì possono arrivare occasioni, inviti, lasciati sorprendere. Capricorno, molte responsabilità e forse troppo stress. Venere rende l'amore delicato, lontano a livello fisico o psicologico. Attenzione alle richieste insoddisfatte. Meglio evitare discussioni, affrontare una cosa alla volta. L'acquario è spinto in amore e nel settore amicizie. Più complicate invece sono le questioni lavorative ed economiche. In particolare se un programma, un progetto, un contratto sono in ritardo sui tempi. Oggi e domani cerca di ripesare e recuperare energie. Pesci, giornata favorevole e dinamica, l'amore ti chiama, sarà ancora più incessante e appassionante a settembre. Telefonate, inviti, incontri, tutto può rendere la vita più serena. Hai voglia persino di chiarire vecchie situazioni che sono rimaste senza risposta. Le intuizioni valgono molto. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2007,

0: Mentre sul mondo piove forte, suoniamo un pianoforte, cantiamo insieme na na na.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.

0: Rumore BIM Festival. Il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
1: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
2: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
3: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulianova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
4: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info, commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
2: La tua musica italiana.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Pescara del Tronto e di Capodacqua in provincia di Foligno. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Spot.
2: Rocca Fluvione. Si rinnova l'appuntamento con cinquantesima sagra della Crispella e mezze maniche al tartufo. Dal 21 al 23 agosto, dalle ore 19. Stand gastronomici con piatti a base di tartufo fresco e tanto altro. Presso il piazzale della scuola in via Leopardi. Venerdì 21, live music con On Air Band. Sabato 22, Idol. Achille Lauro Tribute Band. Domenica 23, Liscio con Massimo Lolli. A Rocca Fluvione, dal 21 al 23 agosto. Cinquantesima sagra della Crispella e mezze maniche al tartufo.
3: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
4: Forse, paese amico degli artisti di strada. 21, 22 e 23 agosto per le vie del borgo, festa degli antichi sapori. Nel centro storico, specialità della tradizione locale. Spettacoli, artisti di strada, musicisti animeranno le serate creando un'atmosfera di altri tempi. Forse, immersa nella magia dell'arte, della teatralità e del divertimento. 21, 22 e 23 agosto, festa degli antichi sapori. Forse, paese amico degli artisti di strada.
5: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
6: Preparate i motori e soprattutto l'appetito! Dal 18 al 24 agosto torna a Sant'Egidio alla Vibrata la trentesima sagra degli gnocchi. 7 giorni di gusto, musica e divertimento con gli irresistibili gnocchi fatti a mano. Spettacoli dal vivo, concerti, raduni, auto, DJ set e tantissime sorprese ogni sera. Un evento da vivere con gli amici e tutta la famiglia. Aperto anche a pranzo sabato 22 e domenica 23. Trentesima sagra degli gnocchi. Dal 18 al 24 agosto a Sant'Egidio alla Vibrata. Buon cibo, grande musica e di

0: Radio Latte e Miele.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1984.

0: nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
1: Come fossi una bambola.
0: Fatti bravo, rap.
2: E batte tua anima, batte come
0: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
3: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo. Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz. Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
4: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
5: Latte e miele.

0: 7:59.
1: Eccoci qua, ci siamo anche oggi che è martedì 18 agosto 2026. Buona giornata da Francesco Bianco e da Umberto Cappellato. C'è Paolo Fox e poi arriviamo.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle di Latte Miele, buona giornata a tutti. Ariete, stai meglio rispetto a ieri, poi dal 23-24 arrivano risposte ai movimenti di lavoro. Anche a chi è rimasto fermo, ricordo che Saturno nel segno rappresenta un blocco, un momento di riflessione, ripartirà. In amore evita tensioni. Toro, oggi e domani porta pazienza, soprattutto per contratti, accordi, conferme. Evita discussioni, non ingigantire le provocazioni. La fine di agosto sarà importante se c'è stata un'interruzione di lavoro e intendi fare qualcosa di diverso. Gemelli, periodo molto favorevole per l'amore, per gli incontri, per le nuove esperienze. Viaggi, persone diverse, situazioni fuori dalla routine possono arricchirti molto. Cancro, sono giornate attive per quanto riguarda i progetti. In amore questa Venere dissonante non parla di una chiusura netta, ma probabilmente di tensioni che stai portando nell'ambito sentimentale, di distanze, probabilmente per questioni di lavoro. Stimolante periodo, ma anche un po' troppo impegnativo. Leone, ottimo momento per l'amore, fascino non manca, incontri, progetti di coppia. Attenzione però alla stanchezza e ai piccoli fastidi fisici, perché per fare troppo nel corso degli ultimi mesi hai messo a repentaglio un certo equilibrio interiore. Insomma, non esagerare con gli impegni. Vergine, lavoro in evoluzione e qualche scelta da fare. Da giugno ci sono alcuni nati Vergine, soprattutto quelli che hanno un'attività da dipendente, che non sanno se continuare o no una collaborazione. Alcuni hanno dato un taglio netto. L'amore però è favorito, possibili incontri e importanti progetti di coppia. Bilancia, Venere nel segno ti rende molto affascinante, questo è un momento utile per farsi notare, quindi se hai un ideale seguilo. Se devi mettere a posto delle questioni di lavoro, mi raccomando, scegli le persone giuste. Saturno in opposizione rappresenta i blocchi, ma soprattutto i nemici, gli avversari, che comunque potrai superare. Lo Scorpione recupera energia, fiducia dopo un periodo un po' stressante. Dalla prossima settimana arrivano notizie che fanno piacere anche dal punto di vista pratico, lavorativo, economico. Un amore nato ora potrebbe diventare importante a settembre. Sagittario, periodo favorevole per l'amore, per le passioni, ma soprattutto per le nuove esperienze, perché quante volte l'ho detto, a te non piace fare sempre le solite cose. Attorno a venerdì possono arrivare occasioni, inviti, lasciati sorprendere. Capricorno, molte responsabilità e forse troppo stress. Venere rende l'amore delicato, lontano a livello fisico o psicologico. Attenzione alle richieste insoddisfatte, meglio evitare discussioni, affrontare una cosa alla volta. L'acquario è spinto in amore e nel settore amicizie. Più complicate invece sono le questioni lavorative ed economiche, in particolare se un programma, un progetto, un contratto sono in ritardo sui tempi. Oggi e domani cerca di ripesare e recuperare energie. Pesci, giornata favorevole e dinamica, l'amore ti chiama, sarà ancora più incessante e appassionante a settembre. Telefonate, inviti, incontri, tutto può rendere la vita più serena. Hai voglia persino di chiarire vecchie situazioni che sono rimaste senza risposta. Le intuizioni valgono molto. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app o

0: Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari, chissà se lo pensa anche l'Etna, questo sorry, scusa, lo sento, perché ci sono ancora problemi all'aeroporto della città siciliana a causa della sua attività eruttiva. Naturalmente non si sa, dovrebbe riaprire tutto oggi a mezzogiorno. Per il momento sono limitate soprattutto le attività di volo in arrivo. Vi spiegavo in questi giorni che non possono proprio volare gli aerei, non è una questione di visibilità, è una questione di cosa contengono quelle nubi, contengono della cenere, sono praticamente, come dire, rocce polverizzate, e quindi se entrassero negli aerei, nel moto degli aerei, sarebbe un vero problema. Ecco perché non si può proprio, non è che non vogliono, è la natura. Sapete che si sta discutendo molto della presenza di un aeroporto così importante, perché la Sicilia è un hub fondamentale sempre, ma pensate, durante il mese di agosto sia stato costruito proprio nei pressi di un vulcano che, insomma, c'era da qualche anno.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È scaduta la pur fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e lancia moniti perfino all'Oman. Intanto Israele respinge nuovamente le richieste americane su Gaza, sullo sfondo delle elezioni previste a fine ottobre. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: I due mesi di tregua, del resto più volte violati, sono scaduti, lasciando irrisolti tutti i nodi che avevano giustificato l'offensiva americana, e lo stretto di Hormuz rimane nella tenaglia delle reciproche rivendicazioni. Si segnala un nuovo incidente: un'imbarcazione britannica in uscita dallo stretto è rimasta colpita da proiettili di incerta origine e un marinaio è rimasto ferito. La nave è stata poi assistita dall'Oman, a sua volta nuovo bersaglio di minacce da parte di Trump. Se si intromettono li bombarderemo pesantemente, ha detto il capo della Casa Bianca, a causa dell'asse annunciato dall'Iran e lo stesso sultanato, fin qui ritenuto interlocutore affidabile da Washington per la gestione di Hormuz, che Trump stesso ha detto di ritenere invece territorio americano, rivendicandone il blocco che l'Iran a sua volta minaccia di colpire. La tregua non sarà prorogata, aggiunge il presidente americano, anche se permane il pressing per una soluzione negoziata. Ieri è intervenuto in tal senso anche l'omologo turco Erdogan. Stallo anche su Gaza, fa sapere l'inviato statunitense Kushner. Dopo gli incontri al Cairo e Gerusalemme, il premier israeliano Netanyahu, col pensiero alle elezioni di ottobre, ha ribadito il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece quel compromesso lo ha accettato. Hanno detto cose giuste, daremo loro una possibilità, si congratula il genero di Trump.
1: Continuano gli attacchi ucraini in profondità nel territorio russo, più di 600 i droni lanciati verso Mosca, di cui 180 intercettati, riferisce il sindaco della capitale. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev, ora è complice e coautore dell'escalation di attacchi in territorio russo, avverte il Cremlino. Walter Lavitola torna a parlare, lo fa dal carcere di Rebibbia, dove ieri ha avuto un colloquio di circa 3 ore con il suo avvocato. La decisione dell'attentato è stata una scelta solo mia, sono pentito di aver provocato dei guai a due persone a me. Le parole del faccendiere, reo confesso di essere il mandante dell'ordigno esploso sotto casa di Ranucci, confermando inoltre di aver parlato con il conduttore di reparto lo scorso 7 settembre e di averlo avvisato di possibili attentati ai suoi danni. Sentiamo il suo legale Arturo Cola.
3: Abbiamo stabilito che renderà dichiarazioni spontanee al tribunale di riesame, rispetto alle quali chiaramente capirete non posso dirvi null'altro. E abbiamo poi ripercorso tutti i passaggi dell'ordinanza cautelare anche rispetto al movente e agli elementi che riscontrano la sua attendibilità, cioè l'attendibilità delle dichiarazioni rese durante l'interrogatorio di garanzia. In particolare mi riferisco al dato che consiste nel fatto che lui già avesse riferito prima dell'attentato dei pericoli che poteva correre Ranucci in ragione di possibili attentati.
1: Calcio in chiusura, si è completato ieri sera il turno dei 32esimi di Coppa Italia, avanzano le squadre di casa. Il Pisa vince il derby toscano superando l'Empoli ai rigori, 3-0 del Sassuolo sul Cesena, vittorie per 2-0 di Cremonese e Palermo rispettivamente su Sampdoria e Lecce. I 16esimi si giocheranno a inizio settembre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Spot. Ubiracing cresce. Ubiracing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa. Sabato 22 e domenica 23 agosto ad Ortezzano, in via Aso, va in scena la 32esima edizione dei Leccabaffi, le grandi degustazioni gastronomiche organizzate dalla Proloco. Dalle 19 apertura degli stand con polenta, tagliapelle al ragù, agnello alla brace, braciole e salsicce, olive, patatine e le immancabili pesche della Val d'Aso. Sabato sera spettacolo con Stefania Fazzini e gonfiabili gratuiti per bambini. Domenica musica e divertimento con Andrea Censi Band. 22 e 23 agosto, Ortezzano, via Aso, il Leccabaffi, il gusto che conquista al primo assaggio.
6: Power Laser, dal 2008. Rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
7: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
8: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
7: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
8: E per il tuo matrimonio?
7: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.

0: Il flamenco paranoia di Samurai J è qui su Radio Latte Miele, una canzone che è un po' un'ossessione, come quella di Sanremo. Allora, parliamo di un argomento molto importante. Sapete che è stata uccisa un'altra donna dall'ex fidanzato, lei si chiamava Tania Terrin, a Venezia. Perché se ne parla molto, naturalmente anche per quello che è successo, ma soprattutto perché la madre di Tania ha spiegato di essere stata 8 volte dai carabinieri, insomma, per denunciare l'uomo, che aveva ricevuto anche un ammonimento del questore. Pensate che Tania aveva mandato anche un messaggio WhatsApp a tutti i vicini con la foto dell'ex fidanzato, pregandoli di non aprire mai se vedevano quest'uomo nei paraggi. Tra l'altro molti vicini hanno spiegato che l'uomo spesso si trovava nei paraggi, e ci si chiede quindi come ci si possa difendere se non bastano 8 segnalazioni ai carabinieri. Anche, pensate, un po' l'umiliazione, no? Di dover mandare un messaggio a tutti i vicini dicendo se arriva questo non apritegli. È davvero una situazione che lascia con la mano in bocca, anche perché con 8 volte dei carabinieri uno si aspetta che qualcosa possa accadere.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

Offi con Carmela. Stavo pensando che nella vita di tutti noi c'è almeno una Carmela una volta nella vita. Allora, c'è questa storia incredibile che riguarda la nostra atleta Manila Esposito. Sapete che è una vera e propria campionessa della ginnastica, appena vinto ori e argenti nei recentissimi europei, e viene attaccata per il suo fisico, perché secondo molti sarebbe in sovrappeso. Io sto tra l'altro guardando, non che la cosa, no, un atleta come può essere in sovrappeso una ginnasta, lei è straordinaria e bravissima, tra l'altro ha risposto anche molto bene, perché dice: col mio fisico sto benissimo ed è lui che mi fa vincere medaglie. Ha ragione, però ci si chiede dove si possa arrivare, perché se una ragazza, lei è muscolosa perché è un atleta, fa questo nella vita, ovviamente non è in sovrappeso, ma anche se lo fosse chi se ne frega, ci si chiede perché le persone siano così cattive e pronte a giudicare il fisico degli altri. Come sempre ho visto un po' sotto questi commenti, sono andato a vedere chi li faceva e devo dire che lì sì ci sarebbe da fare un po' di body shaming, ma si entrerebbe in questo giochino corrotto di essere come loro, e siccome noi non siamo come loro non facciamo niente.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attiva una chiusura di 300 metri circa tra gli svincoli di Cellino Attanasio e di Castiglione Messer Raimondo, strada statale 365 Bisenti, in entrambe le direzioni in provincia di Teramo, deviazioni segnalate in loco. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa in località Crognaleto in provincia di Teramo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Montorio al Vomano in provincia di Teramo. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: L'associazione San Vito in Festa organizza dal 12 al 19 agosto a San Vito di Valle Castellana la 15ª Sagra del Pastore e la Solennità di Maria Santissima Assunta. 8 giorni di musica, gastronomia e divertimento per tutti. Stand aperti ogni sera, specialità della tradizione, musica live, fuochi d'artificio.

0: un tramonto diventa spettacolo. Dal 17 al 19 agosto, un'esperienza pensata per valorizzare la bellezza e l'identità del territorio. Ingresso gratuito. Lunedì 17, Stefano Massini. Il 18, Domenico Iannacone. Al di là delle cronache e delle notizie, sono le persone a dare senso alle storie. Il 19, Edoardo Prati. Teatro della Stoppia. Fosso dei Galli, San Benedetto del Tronto.
1: Latte e miele.

quando torneremo qua su Radio Latte Miele tra poco parleremo di che fine ha fatto Melania Trump, perché è sparita da diverse settimane l'attuale First Lady. Vi lascio a Claudio Baglioni con Poster, poi c'è Mango con Lei Verrà, tra poco.

e verrà, eccolo, Mango, che è stato recentemente festeggiato, celebrato nella sua potenza nel giorno di Ferragosto. C'è stato un concerto per ricordarlo. Tra l'altro questa canzone è un'altra, no, di quelle che ci spiega che l'attesa del piacere è essa stessa il piacere, come diceva Oscar Wilde. Comunque è sempre bellissimo ascoltarlo. Allora, vi dicevo che ci si chiede, soprattutto lo fanno i giornali americani, che fine abbia fatto Melania Trump, perché è apparsa in realtà ormai un mese fa per la finale dei mondiali di calcio, che era il 19 luglio, quindi domani sarà un mese, e poi è scomparsa. Tra l'altro lei comunque appare molto poco in generale, solo 38 volte dall'insediamento di suo marito Donald Trump. È bassissimo questo dato rispetto a quello che facevano le altre First Lady. Tutti si chiedono dove sia, perché non ci sono neanche foto, nessuno sa dove sia la First Lady. Sicuramente non è alla Casa Bianca dal mese di giugno, quindi è andata via, magari in vacanza, si farà anche affari suoi, povera donna. Ma ha parlato il suo portavoce, che si chiama Mark Beckham, e ha spiegato che in realtà la First Lady è impegnata in un evento culturale senza precedenti. Le cose che

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

0: le cose in comune. Daniele Silvestri qui su Radio Latte Miele, tra l'altro lui è tra gli ospiti dei Suoni delle Dolomiti, che sono questi concerti per il Festival della Musica in Alta Quota, che sono molto belli. Sapete che vengono suonati spesso anche al tramonto oppure all'alba. Antonacci ha recentemente fatto un concerto all'alba con poche persone, ovviamente, rispetto a quelle a cui è abituato, ma con un'atmosfera assolutamente pazzesca. Allora, parliamo del Piano Contro il Caldo Record. Sapete che quest'anno il caldo è stato pazzesco, appunto, e poi ci dicono anche che rimpiangeremo questo caldo pazzesco, nel senso che le prossime estati saranno anche peggio. E si è scoperto, grazie a un'inchiesta di Repubblica, che il nostro governo in realtà ha redatto un piano contro il caldo record e gli eventi climatici estremi. Qual è il problema? L'ha fatto quasi subito, perché l'ha fatto nel 2023 il governo attuale, che l'ha redatto. È molto corposo, anche perché sono 1000 pagine con 4 allegati e 361 obiettivi programmatici, e doveva essere la risposta dell'Italia a quello che sta capitando. Solo è che è rimasto nel cassetto, cioè non c'è un euro di finanziamento, e quindi nessuno di questi 361 obiettivi non solo è stato raggiunto, ma neanche hanno iniziato a raggiungerlo.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: L'Associazione Amici di Grisciano vi aspetta dal lunedì 17 pomeriggio a martedì 18 agosto alla 34esima sagra della pasta alla gricia. Eventi e intrattenimenti per grandi e piccini, specialità gastronomiche e divertimento assicurato. Grisciano, 17-18 agosto, ai piedi degli Appennini, al chilometro 144 via Salaria. 34esima sagra della pasta alla gricia. Info, pagina Facebook Associazione Amici di Grisciano.
4: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
5: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
4: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
5: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
4: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
6: Festa Fiobbo, Villa San Pio X, Spinetoli. Dal 18 al 22 agosto, pecora in Carrara, fagioli ferro e fuoco, formaggio fritto e altre specialità locali. Martedì 18, quei bravi ragazzi. Il 19, il mitico Duccio e la sua band. Il 20, Liscio con Elio Giobbi. Il 21, Antonio Mezzancella con lo show Mamma Ho Perso Sanremo. Il 22, tributo a Renzo Arbore. Festa Fiobbo e la famosa Sagra dell'Ipiana. Dal 18 al 22 agosto, Villa San Pio X di Spinetoli. Posti al coperto.
7: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche nuove e usate, presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli, seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
8: Rocca Fluvione, si rinnova l'appuntamento con 50esima sagra della Crispella e mezze maniche al tartufo, dal 21 al 23 agosto, dalle ore 19. Stand gastronomici con piatti a base di tartufo fresco e tanto altro, presso il piazzale della scuola in via Leopardi. Venerdì 21, live music con On Air Band. Sabato 22, Idol, Achille Lauro Tribute Band. Domenica 23, Liscio con Massimo Lolli. A Rocca Fluvione, dal 21 al 23 agosto, 50esima sagra della Crispella e mezze maniche al tartufo.
9: Segui l'Ascoli con noi, le dirette dagli stadi e le trasmissioni sportive del lunedì e del giovedì dalle 19:20 a cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele.
10: Latte Miele,

possibile restare indenni da questo tattica di fulminacci qui su Latte Miele. Sta bene l'attore Massimo Boldi, sapete che noi stiamo vigilando sulla sua salute dell'attore 81enne dopo che è caduto il 13 agosto, sapete, si è fatto male, ha picchiato la faccia e quindi prima è stato ricoverato in ospedale Versilia, poi l'hanno portato a Livorno, ieri è stato trasferito nel reparto di neurochirurgia, quindi erano tutti un po' preoccupati, ma parla la figlia di Massimo Boldi che si chiama Micaela in un'intervista a Chi ha ridimensionato le ricostruzioni diffuse online, ha rassicurato sulle condizioni di salute del padre. Massimo Boldi, ve l'ho detto cosa è successo, aveva perso anche del sangue e la famiglia l'aveva preferito accompagnare, ma secondo la figlia, come dire, non ci sono problemi veri, è fuori pericolo, avrebbe ripreso anche la voglia di trascorrere le vacanze insieme ai suoi familiari e quindi

0: 9 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Partenope, Mark and Cremont, Serena Brancale, The Colors. Partiamo così insieme a questa seconda ora su Radio Latte Miele. Buon martedì 18 agosto 2026. Allora, vi dicevo del Sauna Gate. Innanzitutto dobbiamo capire perché si dice gate. In realtà questo deriva da uno scandalo famosissimo, il Watergate. Si scoprì che il presidente Nixon aveva fatto piazzare delle telecamere e delle microspie per spiare appunto il Partito Democratico, e poi dovette dimettersi, e si chiama Watergate l'edificio in cui stavano, quindi tutto è gate, un po' come il nostro Poli, se ci pensate, Tangentopoli, Calciopoli, Ballettopoli, loro usano gate, noi usiamo invece Poli. Comunque si sta scoprendo sempre più spesso che in saune, che dovrebbero essere luoghi di relax e riposo per tutti noi, in realtà avviene spesso che ci siano del sesso. Una notizia recente che a Lugano, in un albergo, 5 si stavano accoppiando felicemente, hanno schiacciato il tasto per chiamare aiuto in modo sbadato, non volevano nessun aiuto, è arrivato il guardiano e sono stati denunciati. È successo anche a Parigi Charles de Gaulle, nella lounge c'era questa sauna che veniva utilizzata per fare sesso, e in molti altri casi. È abbastanza normale, non capisco neanche chi si meravigli, perché no, persone nude o seminude all'interno di un locale, anche se è molto caldo, è abbastanza normale che avvenga.

0: Yacht.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
0: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
2: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
3: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
4: Sabato 22 e domenica 23 agosto ad Ortezzano, in via Aso, va in scena la 32esima edizione dei Leccabaffi, le grandi degustazioni gastronomiche organizzate dalla Proloco. Dalle 19, apertura degli stand con polenta, tagliatelle al ragù, agnello alla brace, braciole e salsicce, olive, patatine e le immancabili pesche della Valdaso. Sabato sera, spettacolo con Stefania Fazzini e gonfiabili gratuiti per bambini. Domenica, musica e divertimento con Andrea Censi Band. 22 e 23 agosto, Ortezzano, via Aso, il Leccabaffi, il gusto che conquista al primo assaggio.
5: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
6: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
5: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
6: E per il tuo matrimonio?
5: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
7: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app CIP controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app CIP, disponibile per Android, iOS e web. CIP, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
8: Force, paese amico degli artisti di strada. 21, 22 e 23 agosto per le vie del borgo, festa degli antichi sapori. Nel centro storico, specialità della tradizione locale. Spettacoli, artisti di strada, musicisti animeranno le serate creando un'atmosfera di altri tempi. Force, immersa nella magia dell'arte, della teatralità e del divertimento. 21, 22 e 23 agosto, festa degli antichi sapori. Force, paese amico degli artisti di strada.
9: Latte e miele.

Summer Funk, Francesco Gabbani qui su Latte e Miele sta meglio, anche lui ha avuto un malore durante un concerto, ci ha fatto preoccupare, poi caldo e stress. Del resto lui sta anche registrando le audition, io le chiamerei audizioni, di X Factor. Sapete che parte a settembre come sempre, e la parte iniziale, diciamo quella della scelta, viene registrata a luglio, agosto, quindi e ha tenuto comunque le date del tour estivo, cosa che gli altri suoi colleghi furbi non fanno, no? Jake La Furia, Irama ha cantato fino a giugno, Giorgia che è la conduttrice ha cantato anche lei fino a giugno, ogni tanto appaiono, però fanno una serata, non fanno un tour, perché sennò organizzare tutte le trasferte, poi sapete che si canta soprattutto nei luoghi di villeggiatura in estate, quindi con trasferte più impegnative che delle città, anche il caldo ha fatto l'ha danneggiato, insomma, doveva pensarci un po' prima. Già che parliamo di caldo, vi ricordo che quest'estate ogni famiglia italiana spenderà oltre 450 euro per rinfrescare la propria casa con l'aria condizionata a causa soprattutto della guerra in Iran. Però ci si chiede se i medici ormai sono tutti convinti che l'aria condizionata non sia più un capriccio o un lusso, ma un presidio medico, cioè ci sono persone che dovrebbero averla appunto, e sono soprattutto gli anziani e le persone più fragili. Bisognerebbe trovare un modo perché poi una persona non debba pagare 450 euro.

Tuca Macarena, Baby K, disco da temi di questa settimana. Non ho ancora capito esattamente cosa sia il Tuca Macarena. So che è un ibrido tra il Tuca Tuca della Carrà e la Macarena, quella di che si chiama da Pieglido Vitorino, ma non ho ancora capito esattamente cosa significhi. Allora, ci sono ogni giorno notizie di incidenti aerei, per fortuna con conseguenze minime sui passeggeri, a parte il celebre signore, no, che è stato trattenuto dalla moglie in un volo Ryanair che stava per essere risucchiato no, nell'atmosfera. Lì veramente lui sta vedendo ancora male. C'è stato un incidente dell'America Airlines a Chicago, sono scoppiati due pneumatici. Poche ore prima un volo della United Airlines è atterrato in modo simile con pneumatici scoppiati allo stesso aeroporto, quindi stanno indagando quello che sta accadendo visto che esplodono gomme. E poi quello che è successo anche a Monaco con un incidente veramente sfiorato, lì poteva andare malissimo, per fortuna invece è tutto regoraga. Ci si chiede come mai stiano aumentando. In realtà non stanno aumentando, è solo l'eco mediatica, soprattutto se ci pensate in estate quasi tutti prendono voli aerei, cioè molte persone lo fanno, e quindi diventa una notizia molto importante che spaventa soprattutto chi ha paura di volare. Ma l'aeromobile resta il mezzo di viaggio più sicuro in assoluto. Pensate che un viaggiatore potrebbe volare ogni giorno per oltre 120.000 anni prima di trovarsi coinvolto in un incidente fatale, perché dovete pensare che i voli sono circa 39 milioni e sono davvero pochissimi quelli che vedono feriti o morti, se non sapete magari succede con gli aerei quelli piccoli. Quindi volate sereni.

0: Fiat.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
0: Non farti sfuggire le incredibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
1: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
2: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre, Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona.

0: alle 18:15 fino a tarda sera. Per ogni altra informazione consultare il sito www.ascoliva.it. Ad Ascoliva c'è lei, la vera oliva ascolana. Impossibile resisterle.
1: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona Via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lana. Telefona 0736 30 41 31.
2: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3x3, dove se mangia e se beve lui.
1: Ristorante Country House 3x3, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola, su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3x3 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
2: Ristorante 3x3, dove se mangia e se beve lui.
3: Preparate i motori e soprattutto l'appetito! Dal 18 al 24 agosto torna a Sant'Egidio alla Vibrata la 30ª Sagra degli Gnocchi. 7 giorni di gusto, musica e divertimento con gli irresistibili gnocchi fatti a mano, spettacoli dal vivo, concerti, raduni, auto, DJ set e tantissime sorprese ogni sera. Un evento da vivere con gli amici e tutta la famiglia. Aperto anche a pranzo sabato 22 e domenica 23. 30ª Sagra degli Gnocchi. Dal 18 al 24 agosto a Sant'Egidio alla Vibrata. Buon cibo, grande musica e divertimento assicurato. Non mancate!
4: Quando torniamo qui su Latte Miele parleremo della lite social di Vasco Rossi, si è arrabbiato tantissimo. Prima vi lascio a Patti Pravo con Pazza Idea, poi c'è proprio lui con Cosa succede in città. A

cosa succede in città. Eccolo Vasco Rossi qui su Radio Latte e Miele. Allora, il rocker ha risposto a muso duro a una sua follower su Facebook, credo che fosse. Lei lo accusava di essere un infame perché, una storia ricchissima, non so se ricordate che nel 1984 Vasco Rossi fu arrestato perché una persona aveva raccontato di avergli ceduto alcuni grammi di cocaina. Il pubblico ministero si convinse che lui facesse parte di una banda di spacciatori, quindi fece 5 giorni di isolamento e poi 22 di carcere. Questa signora lo chiama infame perché secondo lei c'è questa vecchia leggenda metropolitana che vuole che Vasco Rossi abbia fatto dei numi in carcere e sia stato meno in carcere. In realtà lui dice proprio il contrario: io sono stato in carcere perché un infame ha raccontato quello che vi dicevo prima. Si è molto arrabbiato, ha detto

0: e c'è ancora il mare, c'è Giorgia qui su Radio Latte Miele. Allora, sapete che quando si mette il suffisso maxing dopo una parola significa che si vuole fare tutto per, insomma, man maxing, cioè per diventare sempre più uomini belli. C'è anche il China maxing. Cos'è il China maxing? Secondo i giornali cinesi ci sarebbe una vera e propria ossessione dei giovani europei, italiani in testa, verso, come dire, lo stile di vita cinese. I giovani della generazione Z berrebbero acqua calda, esattamente come succede ai loro amici cinesi, mangiano il congee, che è questo porridge di riso, per intenderci, che può essere sia salato che dolce, bevono il tè al goji, sapete che il goji è questa bacca piena di vitamine, praticano il tai chi e indossano abiti ispirati alla tradizione. In pratica la Cina riuscirebbe ad affascinare i giovani e giovanissimi italiani ed europei grazie anche alla calma e alla moderazione del leader massimo che hanno loro, Xi Jinping, che si mostra fermo, parla pochissimo, sembra sempre pronto alla pace, anche se poi sappiamo che non è proprio così, ma in contrapposizione con un carattere estremamente instabile come quello di Trump. Quindi l'America non attrae più la generazione Z, ma è la Cina a farlo.
1: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani, calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: Viale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
2: L'associazione San Vito in Festa organizza dal 12 al 19 agosto a San Vito di Valle Castellana la 15ª Sagra del Pastore e la Solennità di Maria Santissima Assunta. 8 giorni di musica, gastronomia e divertimento per tutti. Stand aperti ogni sera, specialità della tradizione, musica live, fuochi d'artificio, torneo di briscola e gonfiabili per i più piccoli. Ti aspettano grandi tributi. New Trolls, Nino D'Angelo, Vasco Rossi, Pooh e musica per tutte le età. Non mancare alla festa più attesa dell'estate a San Vito di Valle Castellana dal 12 al 19 agosto. Info al 345 69 70 944.
3: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
4: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.

Antonacci qui su Latte e Miele. Allora, questa notizia per capire il clima in cui stiamo vivendo, siamo sempre molto spaventati, no? Ieri sono usciti i dati del Ministero dell'Interno che ci dicono che il nostro è uno dei paesi più sicuri d'Europa, che sono in diminuzione praticamente tutti i reati, ma la percezione è diversa e siamo tutti molto sul chi va là, tanto che c'è questa storia che arriva invece da uno stabilimento balneare di Ostia, siamo quindi a Roma. In spiaggia c'è un ragazzo egiziano di 20 anni che ha un telefono in mano. Alcuni genitori pensano che stia riprendendo i loro bambini, quindi un video con bambini piccoli, e quindi rischia veramente il linciaggio. Si scopre che in realtà stava facendo una videochiamata e faceva vedere la spiaggia per come si fa spesso, per vedere dove fosse. Quindi questo ci fa capire a che livello stiamo arrivando.

0: 9:58. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Le stelle di Latte Miele, buona giornata a tutti. Ariete, stai meglio rispetto a ieri, poi dal 23-24 arrivano risposte ai movimenti di lavoro, anche a chi è rimasto fermo, ricordo che Saturno nel segno rappresenta un blocco, un momento di riflessione, ripartirà. In amore evita tensioni, Toro oggi e domani porta pazienza, soprattutto per contratti, accordi, conferme, evita discussioni, non ingigantire le provocazioni. La fine di agosto sarà importante se c'è stata un'interruzione di lavoro e intendi fare qualcosa di diverso. Gemelli, periodo molto favorevole per l'amore, per gli incontri, per le nuove esperienze, viaggi, persone diverse, situazioni fuori dalla routine possono arricchirti molto. Cancro, sono giornate attive per quanto riguarda i progetti. In amore questa Venere dissonante non parla di una chiusura netta, ma probabilmente di tensioni che stai portando nell'ambito sentimentale, di distanze, probabilmente per questioni di lavoro. Stimolante periodo, ma anche un po' troppo impegnativo. Leone, ottimo momento per l'amore, fascino non manca, incontri, progetti di coppia. Attenzione però alla stanchezza e ai piccoli fastidi fisici, perché per fare troppo nel corso degli ultimi mesi hai messo a repentaglio un certo equilibrio interiore. Insomma, non esagerare con gli impegni. Vergine, lavoro in evoluzione e qualche scelta da fare. Da giugno ci sono alcuni nati Vergine, soprattutto quelli che hanno un'attività da dipendente, che non sanno se continuare o no una collaborazione. Alcuni hanno dato un taglio netto. L'amore però è favorito, possibili incontri e importanti progetti di coppia. Bilancia, Venere nel segno ti rende molto affascinante, questo è un momento utile per farsi notare, quindi se hai un ideale seguilo, se devi mettere a posto delle questioni di lavoro mi raccomando scegli le persone giuste. Saturno in opposizione rappresenta i blocchi ma soprattutto i nemici, gli avversari che comunque potrai superare. Lo Scorpione recupera energia, fiducia dopo un periodo un po' stressante. Dalla prossima settimana arrivano notizie che fanno piacere anche dal punto di vista pratico, lavorativo, economico. Un amore nato ora potrebbe diventare importante a settembre. Sagittario, periodo favorevole per l'amore, per le passioni, ma soprattutto per le nuove esperienze, perché quante volte l'ho detto, a te non piace fare sempre le solite cose. Attorno a venerdì possono arrivare occasioni, inviti, lasciati sorprendere. Capricorno, molte responsabilità e forse troppo stress. Venere rende l'amore delicato, lontano a livello fisico, psicologico. Attenzione alle richieste insoddisfatte. Meglio evitare discussioni, affrontare una cosa alla volta. L'acquario è spinto in amore e nel settore amicizie. Più complicate invece sono le questioni lavorative ed economiche. In particolare se un programma, un progetto, un contratto sono in ritardo sui tempi. Oggi e domani cerca di ripesare e recuperare energie. Pesci, giornata favorevole e dinamica, l'amore ti chiama, sarà ancora più incessante e appassionante a settembre. Telefonate, inviti, incontri, tutto può rendere la vita più serena. Hai voglia persino di chiarire vecchie situazioni che sono rimaste senza risposta. Le intuizioni valgono molto. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. Latte.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Gabri Ponte, Giovanotti, DNA, Radio Latte Miele, martedì 18 agosto, terza ora insieme, buongiorno da Francesco Bianco e Umberto Cappellato. Questa canzone è proprio giusta per, più che tormentone, il termine inglese, earworm, no? Il tarlo che vi entra nell'orecchio e poi nel cervello non riesce più a uscire. Stavo cantando DNA da 18 giorni consecutivi. Va bene, parliamo del tempo, vi dicevo, l'evoluzione meteorologica per le prossime settimane. Come sapete, ve lo dico sempre, quando mancano così tanti giorni è complicato, complicatissimo riuscire a capire, ma ci sono modelli matematici, tra l'altro rafforzati anche dall'intelligenza artificiale. Tra l'altro ho letto che un sacco di gente ha insultato il povero Giuliacci perché ha sbagliato. Sapete che si diceva che subito dopo Ferragosto cambiava tutto, in realtà poi lui ha chiesto scusa dicendo che sono successe altre cose, si chiamano previsioni, non certezze meteorologiche, quindi si può sbagliare e siete bravi voi che non sbagliate mai nel vostro lavoro e quindi potete insultare chi sbaglia, chi fa sbaglia, si dice. Comunque, a parte questo, allora nei prossimi giorni, soprattutto giovedì, ci dovrebbero essere temporali importanti e quindi le temperature scendono. Giovedì dovrebbero esserci temporali davvero importanti, quindi in alcune zone potrebbero esserci anche problemi. Ma attenzione, perché dalla settimana prossima torna lui, l'anticiclone africano, che ormai è il nostro, non dico migliore, peggior nemico, che però è il vicino di casa fastidioso che non va mai via, e anche questa volta torna e riporterà le temperature oltre i 35-36 gradi.
1: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora una notte di attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito la regione di Kharkiv. Il primo bilancio parla di almeno 10 morti e diversi feriti, numerosi gli edifici residenziali danneggiati. 2 morti e 4 feriti anche nella regione di Zaporizhia, bersagliata da oltre 1100 attacchi in meno di 24 ore. Oltre 600 invece i droni lanciati da Kiev sulla regione di Mosca, 180 quelli intercettati o distrutti, riferisce il sindaco della capitale russa. Almeno 3 feriti, tra cui un bambino di 10 anni. È scaduta ieri la fragile tregua più volte violata tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e avverte l'Oman: colpiremo pesantemente se si metterà di mezzo sullo stretto di Hormuz. In pressing le cancellerie per scongiurare una nuova escalation. Il presidente turco Erdogan invita al dialogo. Non esiste una soluzione militare al conflitto, ricorda anche il segretario dell'ONU Guterres. Sparatoria questa mattina in una scuola media cattolica nel sud delle Filippine. L'attacco è avvenuto poco prima delle 8, ora locale, nel campus dell'Ateneo di Zamboanga. Uno studente è entrato in aula armato, ha aperto il fuoco uccidendo 2 ragazzi e ferendone altrettanti, poi si è suicidato. L'aggressore indossava una telecamera con cui ha ripreso in diretta l'attacco. Sospese le lezioni mentre la polizia ha avviato un'indagine per far luce sul movente dell'aggressione. Proseguono serrate le indagini sul clamoroso furto delle 4 opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al MUME, il museo regionale interdisciplinare della città siciliana. Smentita dagli inquirenti la notizia del ritrovamento e del sequestro del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. In queste ore è in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del nucleo tutela e patrimonio culturale dei carabinieri per supportare i colleghi. È caccia aperta al basista, che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre restano sotto la lente i comportamenti dei 4 custodi in servizio la sera del colpo. I sistemi di sicurezza, sia quelli d'allarme che di videosorveglianza, erano perfettamente funzionanti, ha confermato la direzione del museo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto! Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
7: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto.
8: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
9: Festa Fiobbo, Villa San Pio X, Spinetoli. Dal 18 al 22 agosto, pecora in Callara, fagioli ferro e fuoco, formaggio fritto e altre specialità locali. Martedì 18, quei bravi ragazzi. Il 19, il mitico Duccio e la sua band. Il 20, Liscio con Elio Giobbi. Il 21, Antonio Mezzancella con lo show Mamma ho perso Sanremo. Il 22, tributo a Renzo Arbore. Festa Fiobbo e la famosa Sagra dell'Ipiana. Dal 18 al 22 agosto, Villa San Pio X di Spinetoli. Posti al coperto.
10: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app C-IP controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app C-IP, disponibile per Android, iOS e web. C-IP, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
11: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
12: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
13: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.

le ragazze Clara e San Giovanni qui su Radio Latte Miele. Allora, stiamo parlando tantissimo di caldo, anche noi fino a qualche minuto fa parlavamo dell'evoluzione meteo fino alla fine del mese, e arrivano le linee guida dell'Unione Europea che permettono di usare risorse e debito per misure di decarbonizzazione e protezione contro i rincari energetici. In pratica, cosa dice l'Unione Europea? Sapete che ci sono i bilanci che devono seguire regole precise, se no si pagano delle multe. In realtà queste spese non vengono conteggiate, come se non le facesse il governo italiano, spagnolo, quello che è, basta che sia l'Unione Europea. Innanzitutto, sostituzione di vecchie caldaie con pompe di calore. Sapete che le vecchie caldaie inquinano tantissimo, sono veramente fortemente inquinanti, molto più del traffico su strada, per dirvi, delle automobili. E qui ci sono incentivi fino al 100% in base al reddito, quindi se avete una vecchia caldaia, informatevi. Se avete un ISEE non particolarmente alto, potreste avere la sostituzione gratuitamente, quindi una figata. Agevolazioni IVA e bonus per il fotovoltaico. Sapete che spesso ormai vediamo anche sopra le case, no, questi impianti fotovoltaici. Attenzione, perché potreste addirittura guadagnare soldi, perché si può vendere l'energia elettrica che fate in più. Poi contributi per le colonnine di ricarica domestica. Sapete che molte macchine, quelle elettriche, quelle totalmente elettriche, anche le plug-in, hanno bisogno di queste colonnine. La maggior parte delle regioni italiane già offre dei contributi importanti, ora sono quelli anche europei. E poi, se qualche paese volesse fare centrali nucleari, ecco che l'Unione Europea

0: canzone estiva Annalisa qui su Radio Latte Miele. Allora, un recente studio condotto dall'Università di Vienna ha dimostrato scientificamente che i cani sono in grado di riconoscere e distinguere le diverse espressioni facciali umane attraverso aree specifiche del cervello. Sapete che quando molti che hanno i cani dicono gli manca solo la parola, no? Perché sembra capire tutto. Ora è arrivata la conferma scientifica che questo è vero. Sono capaci però di capire solo alcune espressioni umane, quelle di rabbia, paura, tristezza, ma anche di gioia e felicità. Sono queste, sono le emozioni, diciamo, quelle primarie che loro riescono a riconoscere. E questo studio suggerisce che in realtà è abbastanza inutile far finta di essere arrabbiati, di essere felici con i cani, perché tanto vi sgamano.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
5: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
6: L'associazione Amici di Grisciano vi aspetta da lunedì 17 pomeriggio a martedì 18 agosto alla 34esima sagra della pasta alla gricia. Eventi e intrattenimenti per grandi e piccini, specialità gastronomiche e divertimento assicurato. Grisciano, 17-18 agosto, ai piedi degli Appennini, al chilometro 144 via Salaria. 34esima sagra della pasta alla gricia. Info, pagina Facebook, Associazione Amici di Grisciano.
7: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
8: A San Benedetto del Tronto nasce il Teatro della Stoppia. Un campo diventa teatro, un tramonto diventa spettacolo. Dal 17 al 19 agosto, un'esperienza pensata per valorizzare la bellezza e l'identità del territorio. Ingresso gratuito. Lunedì 17 Stefano Massini, il 18 Domenico Iannacone. Al di là delle cronache e delle notizie, sono le persone a dare senso alle storie. Il 19 Edoardo Prati, Teatro della Stoppia, Fosso dei Galli, San Benedetto del Tronto.
9: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
6: L'associazione San Vito in Festa organizza dal 12 al 19 agosto a San Vito di Valle Castellana la 15ª sagra del pastore e la solennità di

Profumo di mare, eccolo, Little Tony qui su Radio Latte Miele, sigla di un telefilm che quando ero piccolo mi piaceva tantissimo, Love Boat, che aveva questa caratteristica che erano tutti brutti. No, non è vero che erano brutti, però generalmente nei telefilm ci sono bellissime, bellissimi. Questo erano persone normali, mi ricordo il capitano Stubing. Allora, vi dicevo del congelamento degli ovuli, che scientificamente si chiama crioconservazione degli ovociti. Molto spesso in inglese viene utilizzato anche da noi italiani con social freezing. Allora, stanno crescendo rapidamente, è stata proposta una legge che aiuti le donne nel pagare, se vogliono, appunto, per il congelamento degli ovuli. Pensate che nell'ultimo decennio 7 volte sono aumentati i cicli di social freezing nel nostro paese. Cosa succede? Succede che una donna, magari è giovane, ma è single, in questo momento non può, non vuole avere un figlio, siccome poi quando si va avanti con l'età diventa più complicato, ecco cosa fa? Fa congelare gli ovuli quando è giovane, però è un trattamento che costa molti soldi, è un abbonamento in pratica che una donna deve fare. Non c'entrano ovviamente le donne che hanno problemi di salute importante, sapete che con i tumori ginecologici a volte viene consigliato il social freezing, ma in questo caso c'è un protocollo diverso. Invece per chi lo vuole, perché magari vuole fare un figlio dopo, a 40-45 anni è possibile, ma costa molto. Questa proposta di legge dovrebbe aiutare tutte le donne a poter congelare gli ovuli se lo vogliono.

0: peccati. Siamo donne, Joe Squillo insieme a Sabrina Salerno qui su Radio Latte Miele. Allora, sapete che si parla molto spesso di aiuti alle famiglie con molti figli, perché è un po' questo il tema degli aiuti del governo, del comune, delle regioni, tant'è vero che tante persone si lamentano del fatto che tutto sommato questi benefici vadano soprattutto a famiglie che arrivano da altri paesi, no? Che sono più portati a fare molti più figli, forse hanno meno esigenze, forse a volte anche meno paranoie rispetto a noi italiani, che siamo un po' più viziati, no? Vogliamo avere la situazione giusta, vogliamo avere il lavoro giusto, vogliamo avere la casa giusta. È ovvio che se uno fa queste riflessioni difficilmente arriverà al momento giusto per avere un figlio. C'è però questa bella storia, anche se è amara, di due italiani, Marcello e Antonino, che hanno 8 figli, pensate, e sono costretti però a vivere da abusivi in 45 chilometri, magari 45 metri quadri, e l'ALER, sapete che è l'agenzia che si occupa delle case popolari, li ha intimati lo sgombero. Non riesco a comprendere come sia possibile, nel senso che ci lamentiamo sempre che non nascono figli italiani, eccoli qua, ce ne sono 8, il più grande dei bambini ha 9 anni, quindi sono tutti piccolissimi. Il fatto che un comune, una regione, ma anche lo Stato non intervenga per aiutare queste persone è inaccettabile.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: Vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping, vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
3: Rocca Fluvione, si rinnova l'appuntamento con 50ª sagra della Crispella e mezze maniche al tartufo dal 21 al 23 agosto dalle ore 19. Stand gastronomici con piatti a base di tartufo fresco e tanto altro presso il piazzale della scuola in via Leopardi. Venerdì 21 live music con On Air Band. Sabato 22 Idol, Achille Lauro Tribute Band. Domenica 23 liscio con Massimo Lolli. A Rocca Fluvione dal 21 al 23 agosto 50ª sagra della Crispella e mezze maniche che al tartufo.
4: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
5: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
4: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
5: E per il tuo matrimonio?
4: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
6: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
7: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
6: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
7: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
6: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.

pezzo di me, Levante e Max Gazzè qui su Radio Latte Miele. Ormai abbiamo imparato a capire cosa sia il Niño, che è questa situazione meteorologica che si crea nel Pacifico, cioè l'oceano Pacifico si riscalda troppo e questo provoca degli eventi molto molto importanti, soprattutto in Asia e in America. Ci sono conseguenze anche per l'Europa, anche se più limitate. Questo già ci sta dicendo che nel 2027 l'estate sarà ancora peggiore di questa di quest'anno, molto probabilmente anche a causa di questo Niño da record, ma soprattutto siccome non è mai stata così calda l'acqua dell'Oceano Pacifico, gli analisti non sanno esattamente quello che potrà capitare, perché già quando c'è il Niño, che è un fenomeno che avviene ogni 5, 6, 7 anni, ecco che ci sono tifoni più importanti, uragani più importanti, quindi con un riscaldamento così forte potrebbero arrivare eventi davvero catastrofici già a settembre.

0: 10 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: È sempre martedì 18 agosto, buongiorno da Francesco Bianco, Umberto Cappellato e ora anche Anna Patti che è appena arrivata.
3: Buongiorno, ciao ciao Francesco, buongiorno a tutti.
2: Stai bene?
3: Sì. Ottimo. Sì, tutto bene.
2: Io sono invece molto deluso.
3: Che è successo?
2: Perché a causa del caldo
3: sì.
2: Potrebbe limitarsi moltissimo la produzione di un formaggio che io amo moltissimo come il parmigiano reggiano. Io lo uso per tutto,
3: sì,
2: anche per lavarmi.
3: Infatti, sì, capisco.
2: Mi piace così tanto. Sono di quelli che mette più parmigiano nella pasta che pasta stessa.
3: Ecco.
2: E faccio anche diversi richiamini quando lo mangio.
3: Giusto.
2: Mangio quello sopra. Poi. Però per il caldo estremo le mie amiche mucche cosa fanno? Non riescono a lavorare esattamente come quando fa fresco.
3: C'hanno anche ragione.
2: Esatto, però stavo leggendo che molti allevatori sono costretti a creare delle, come dire, delle stalle dotate di aria condizionata, ventilatori per farle stare meglio.
3: Ma mi sembra giusto, eh.
2: Forse questa crisi farà stare meglio le mucche, però.
3: Ah, allora, se perché? È così c'è un lato positivo.
2: Esatto, secondo
3: se
2: me.
3: Così.
2: Anche perché già adesso è calato del 10% la produzione del latte, ecco, per il parmigiano reggiano e quindi stanno correndo.
3: Non va bene.
2: Mi raccomando, perché io di quello vivo.
3: No, ecco, certo, ma non solo tu, conosco tante persone.
2: Io davvero, per me tutto possono togliermi tranne parmigiano e anche il grana padano. Devo dire che io mangio entrambi a seconda di quale sia l'offerta che trovo al supermercato.
3: Sì,
2: decide
3: capisco,
2: questo.
3: Capisco.
2: Va bene, vi saluto, vi lascio con Anna Patti per 3 ore.
3: Sì.
2: 3 ore con Anna Patti, voi fate i bravi e non fatevi leggere in cronaca.
3: Grazie Francesco. In questo

0: Vasca.
1: Benji Fede con Alex Britti, viva la Vasca, qui su Radio Latte Miele. Buongiorno ancora a tutti voi, buon martedì da parte di Anna Patti e da parte di Umberto Cappellato, che è in regia insieme anche per quest'oggi per 3 ore. E oggi ce ne andiamo un po' in giro per la nostra bellissima Italia a scoprire dei luoghi che forse noi conosciamo un po' poco e che invece sono molto molto amati dai turisti e sono soprattutto molto fotografati e postati sui social. Ma ne parliamo tra poco.
2: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11:30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Carigiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
6: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
8: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 9679, info@lavoriincorso.biz.
9: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
10: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.

mai Fabri Fibra con Antidroga a quest'ora di Latte Miele. Allora, vi porto a Firenze. A Firenze ci sono tantissime cose da vedere, ma i turisti negli ultimi anni sono matti letteralmente per le cosiddette buchette del vino. Cosa sono? Sono delle piccole aperture nelle facciate dei palazzi del centro storico che risalgono al 500 e che oggi, come in realtà all'origine, venivano usate per servire da bere. Erano state riaperte durante la pandemia proprio perché permettevano di vendere bevande, prodotti alimentari, riducendo il contatto tra i clienti e i gestori, e da allora sono diventate sempre più visibili nel centro di Firenze e soprattutto sui social. Ma non finisce qui, perché i turisti americani le hanno scoperte grazie ad un programma della CNN, Searching for Italy, dove l'attore statunitense Stanley Tucci se ne va in giro per l'Italia e assaggia le specialità tipiche di ogni regione. E dopo la messa in onda proprio di quella puntata su Firenze, dove c'erano le buchette, sono diventate una tappa fissa per i turisti stranieri che visitano la città di Firenze. Immancabile ovviamente la foto poi da postare sui social. Sono ovviamente ancora collegate alle attività commerciali che esistevano già prima della loro riapertura, e anche oggi possono servire per far consumare bevande ai clienti all'esterno del locale. Molto particolare, una cosa tipica della città di Firenze, è una cosa che piace davvero tanto ai turisti. Ma non ci sono solo le buchette di Firenze in Italia, tra poco vi racconto. Intanto sentiamo Gaia con Bossa Nostra.

Gaia, con Bossa Nostra vi spiego meglio come sono fatte le buchette. Allora, comparvero a Firenze nel 500, quando il Granduca Francesco I dei Medici autorizzò le famiglie nobiliari a vendere direttamente il vino che producevano nelle proprie tenute senza passare dagli intermediari. Allora, per farlo vennero ricavate delle piccole aperture proprio al piano terra dei palazzi, attraverso le quali si poteva comunicare direttamente con la strada, una forma generalmente ad arco e delle dimensioni sufficienti a far passare un fiasco di vino, perché allora non si vendevano i calici come avviene oggi, ma intere bottiglie o interi fiaschi. E quindi il cliente arrivava davanti alla buchetta e insomma chiedeva il fiasco di vino e loro ovviamente glielo vendevano, esattamente come accade oggi. Oggi però vengono utilizzate ovviamente solo ed unicamente per i turisti che amano il tipo di attrazione e vengono chiuse però le 21 perché scatta poi il divieto di consumare a quell'ora alcolici in strada. Da quel momento in poi si può ovviamente entrare nel pub o nel bar che ha anche la buchetta e consumare dentro il pub o il bar. È una cosa talmente particolare che caratterizza la città di Firenze, ce ne sono veramente tante, e appunto i turisti non perdono l'opportunità di andare, di bere e di fare la foto per postarla sui social.

0: l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: A San Benedetto del Tronto nasce il Teatro della Stoppia. Un campo diventa teatro, un tramonto diventa spettacolo. Dal 17 al 19 agosto, un'esperienza pensata per valorizzare la bellezza e l'identità del territorio. Ingresso gratuito. Lunedì 17, Stefano Massini. Il 18, Domenico Iannacone. Al di là delle cronache e delle notizie, sono le persone a dare senso alle storie. Il 19, Edoardo Prati. Teatro della Stoppia. Fosso dei Galli, San Benedetto del Tronto.
5: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
6: L'Associazione Amici di Grisciano vi aspetta dal lunedì 17 pomeriggio a martedì 18 agosto alla 34esima sagra della pasta alla gricia. Eventi e intrattenimenti per grandi e piccini, specialità gastronomiche e divertimento assicurato. Grisciano, 17-18 agosto, ai piedi degli Appennini, al chilometro 144 via Salaria. 34esima sagra della pasta alla gricia. Info, pagina Facebook, Associazione Amici.

0: Ristorante Country House 343, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15€. Il ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante 343, dove se mangia se beve lui.
2: Ascoli Piceno si conferma capitale dell'Oliva. Dall'8

0: Il Piceno DOP. La manifestazione, grazie a Comune di Ascoli Piceno, Regione Marche, BIM Tronto, Sabelli e Stella Artois, è alla sua 13ª edizione. Nel suggestivo chiostro di San Francesco, in centro storico ad Ascoli, vi aspettano i migliori produttori di olive ascolane DOP, che proporranno anche altri 12 piatti locali di alta qualità. Tra degustazioni, eventi e laboratori, il Villaggio dell'Oliva resterà aperto tutti i giorni dalle 11.15 alle 14.15. E dalle 18.15 fino a tarda sera. Per ogni altra informazione consultare il sito www.ascoliva.it. Ad Ascoliva c'è lei, la vera oliva ascolana. Impossibile resisterle.
1: Latte e miele. La cambio io.
2: Viaggiamo nel tempo attraverso la musica qui su Radio Latte e Miele. Tra poco il viaggio ci porta nel 1988, ritroviamo Raff, ma adesso si parte dal 1976, c'è Lucio Dalla con Nuvolari.

ma Nuvolari rinasce come rinasce Ramarro, Battevarsi e Campari, Borzacchini e Fagioli.

svegliarsi un anno fa nel nostro viaggio nel tempo, e noi stiamo anche viaggiando in giro per l'Italia alla scoperta di cose molto particolari che attirano tantissimo i turisti e che sono perfette per essere fotografate e postate sui social. Quindi dalle buchette di Firenze alla finestrella di Bologna, alla finestrella di Via Piella, che è uno dei luoghi appunto più fotografati, anche se ancora poco conosciuti e forse poco compresi, della città di Bologna. È uno scorcio unico che racconta una Bologna che appunto non tutti conoscono, che è quella dei canali nascosti. Che cos'è? Appunto, questa finestrella si trova in Via Piella a Bologna, quindi in centro in realtà, ed è una piccola apertura sul muro che offre una vista sorprendente sul canale delle Moline, un canale nascosto che risale al XII secolo. Era proprio un sistema idrico medievale fondamentale per la città, che alimentava appunto i mulini e sosteneva anche l'industria della seta, che era un pilastro dell'economia bolognese dell'epoca. E sebbene poi molti canali siano stati coperti nel tempo, invece questa finestrella rimane uno dei pochi punti della città da cui si può ancora ammirare il fascino di una Bologna che ormai non esiste più, e ci sono delle code infinite di turisti che si mettono lì e che aspettano silenziosamente per poi arrivare, aprire proprio la finestrella, vedere questo scorcio meraviglioso sul canale e ovviamente fare la foto da postare sui social. L'abbiamo fatto tutti, l'ho fatto anch'io, perché è una cosa molto bella e molto particolare. Quindi se siete a Bologna, fatelo anche voi. Ci sono gli 883 adesso nella

0: ci ha portato anche negli anni 90, nel 1992. Noi invece continuiamo il nostro viaggio tra le particolarità, chiamiamole così, delle città italiane. Adesso andiamo in un'altra regione, in Liguria, dove ci sono le facciate decorate con le finestre finte, che è una cosa tipica dei palazzi liguri, molto affascinante, tra l'altro colori molto vivaci di queste finestre e così perfette da sembrare vere, che caratterizzano proprio, come dicevamo, le facciate dei palazzi storici del Levante Ligure. Perché ci sono? Perché verso la fine del 1700 il governo aveva tassato le finestre, cioè le famiglie più abbienti che erano proprietarie delle dimore fastose, dotate di numerose finestre, avrebbero dovuto pagare un'imposta sul numero di finestre dei loro palazzi, cioè fino a 5 non pagavano nulla, dalla sesta in poi pagavano una tassa. E allora cosa fecero i genovesi? Furbi, molto furbi. Chiusero le finestre in eccesso e al posto della finestra vera disegnarono una finta, perfetta ovviamente, tutte colorate, quindi sono anche bellissime da vedere. In questo modo ovviamente non incorrevano nella tassa da pagare al comune, astuti, molto astuti. E comunque le finestre sono ancora visibili oggi, anche queste sono molto belle e molto instagrammabili.
1: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Forse, paese amico degli artisti di strada. 21, 22 e 23 agosto, per le vie del borgo, festa degli antichi sapori. Nel centro storico, specialità della tradizione locale. Spettacoli, artisti di strada, musicisti animeranno le serate creando un'atmosfera di altri tempi. Force, immersa nella magia dell'arte, della teatralità e del divertimento. 21, 22 e 23 agosto, festa degli antichi sapori. Force, paese amico degli artisti di strada.
6: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
7: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa. Festa Fiobbo, Villa San Pio X, Spinetoli. Dal 18 al 22 agosto, pecora in Callara, fagioli ferro e fuoco, formaggio fritto e altre specialità locali. Martedì 18, quei bravi ragazzi. Il 19, il mitico Duccio e la sua band. Il 20, Liscio con Elio Giobbi. Il 21, Antonio Mezzancella con lo show Mamma ho perso Sanremo. Il 22, tributo a Renzo Arbore. Festa Fiobbo e la famosa Sagra dell'Ipiana. Dal 18 al 22 agosto, Villa San Pio X di Spinetoli. Posti al coperto.
8: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
9: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
8: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
9: E per il tuo matrimonio?
8: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
10: Riparate i motori e soprattutto l'appetito. Dal 18 al 24 agosto torna a Sant'Egidio alla Vibrata la 30ª Sagra degli Gnocchi. 7 giorni di gusto, musica e divertimento con gli irresistibili gnocchi fatti a mano. Spettacoli dal vivo, concerti, raduni, auto, DJ set e tantissime sorprese ogni sera. Un evento da vivere con gli amici e tutta la famiglia. Aperto anche a pranzo sabato 22 e domenica 23. 30ª Sagra degli Gnocchi. Dal 18 al 24 agosto a Sant'Egidio alla Vibrata. Buon cibo, grande musica e divertimento assicurato. Non mancate!

Gazzelle con Fottuta canzone ci ha riportato al 2021 e il nostro viaggio si è appena chiuso. Chiudiamo anche il nostro di viaggio, quello che stiamo facendo stamattina, alla scoperta di luoghi davvero particolari in Italia. E questo è un altro luogo particolare. Restiamo in Liguria, siamo in provincia di Imperia, a Valloria, un paese molto molto particolare, dove le porte di case, stalle, magazzini, cantini sono proprio delle meraviglie che incantano e vengono dipinte ogni anno in estate da pittori e anche da giovani artisti che si ritrovano proprio a Valloria per questo motivo. Il paese conta circa 42 abitanti ma 144 porte dipinte e ogni anno ovviamente il numero delle porte dipinte cresce sempre di più. Si tratta tra l'altro di un paese medievale che è rimasto inalterato nei secoli. Sono infatti in pietra tutte le case, i vicoli, i muretti a secco tipici di questo posto e invece in legno tutte le porte che vengono dipinte e il cui numero, dicevo, di anno in anno ovviamente cresce, perché in estate artisti noti e meno noti si ritrovano a Valloria proprio per utilizzare le porte come se fossero delle tele durante questo evento che si chiama A Valloria fai Baldoria, dove i pittori creano in diretta le nuove porte e poi si festeggia tutti insieme con piatti della tradizione gastronomica locale. Un bel posto da andare a vedere.

0: Bagno ed Ermal Meta con Irrecuperabile qui su Radio Latte Miele. Ancora buongiorno a tutti voi, buon martedì da parte di Anna Patti e di Umberto Cappellato che è in regia. Ripartiamo tra poco con le nostre notizie, parliamo di ridere tra poco e di quanto gli esperti dicano che ridere fa bene all'umore ma alla salute in generale. Ne parliamo tra poco, intanto diamo la linea alla redazione per le ultime notizie.
1: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony
2: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
3: State zitto!
4: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitoni il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito questa mattina l'area residenziale di un villaggio nella regione di Kharkiv. Almeno 10 morti, diversi feriti. Il presidente Zelensky annuncia ritorsioni e rinnova la richiesta all'Occidente di nuove forniture militari con le batterie difensive Patriot che sarebbero in esaurimento. Si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Oltre 600 droni sono stati lanciati nella notte in 15 regioni, inclusa quella di Mosca. Tutti sarebbero stati intercettati. Emergenza rientrata a Catania. La SAC, la società che gestisce lo scalo, ha comunicato che sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto della città. La decisione dopo che il livello di allerta per le attività vulcaniche dell'Etna è sceso da rosso ad arancione, disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Non chiedo sconti, a Messina si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla. Abbiamo disposto l'ispezione, non proteggeremo chi avesse sbagliato. Il governatore della Sicilia Schifani, in un'intervista al Corriere della Sera, interviene così sul clamoroso furto delle quattro opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al Museo Regionale Interdisciplinare della città siciliana. In queste ore è in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini. E caccia aperta al basista che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre gli inquirenti hanno smentito la notizia del ritrovamento del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Lutto nel mondo dello spettacolo, è morto all'età di 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera alle spalle. Lucisano ha contribuito a scrivere la storia del cinema italiano con la sua società di produzione Italian International Film e Lucisano Media Group ed è stato presidente dell'ANICA dal 1998 al 2001. Nella sua lunga carriera ha prodotto oltre 130 film, tra cui Tre Tigri contro Tre Tigri, Aragossa a colazione, Ricomincio da tre e Fantozzi il ritorno. Tra i suoi più grandi meriti, quello di aver puntato su Massimo Troisi, al quale produsse il suo primo film. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Lobo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica,

0: shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
1: Force, paese amico degli artisti di strada. 21, 22, 23 agosto per le vie del borgo, festa degli antichi sapori. Nel centro storico, specialità della tradizione locale. Spettacoli, artisti di strada, musicisti animeranno le serate creando un'atmosfera di altri tempi. Force, immersa nella magia dell'arte, della teatralità e del divertimento. 21, 22, 23 agosto, festa degli antichi sapori. Force, paese amico degli artisti di strada.
2: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
3: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
4: Sabato 22 e domenica 23 agosto ad Ortezzano, in via Aso, va in scena la 32esima edizione dei Leccabaffi, le grandi degustazioni gastronomiche organizzate dalla Proloco. Dalle 19, apertura degli stand con polenta, tagliatelle al ragù, agnello alla brace, braciole e salsicce, olive, patatine e le immancabili pesche della Valdaso. Sabato sera, spettacolo con Stefania Fazzini e gonfiabili gratuiti per bambini. Domenica, musica e divertimento con Andrea Censi Band. 22 e 23 agosto.

I pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo sento, qui su Radio Latte Miele parliamo di sorridere e di quanto il sorriso possa aiutare la nostra salute, non soltanto il nostro umore. Allora, una ricerca decisamente interessante che è stata condotta da Marco Trabucchi, direttore scientifico del gruppo di ricerca geriatrica di Brescia, che insieme appunto al suo gruppo di ricercatori ha indagato quanto possa essere positivo il sorriso per il nostro cervello. Allora, lui dice che sorridere fa sempre bene, perché il sorriso accende comunque in noi, anche se per pochi secondi, alcune cose positive, comunica al cervello delle sensazioni positive che poi possiamo anche conservare. E inoltre dice che il sorriso permette di vivere con un bagaglio più ricco di stimoli e di informazioni, cioè ogni volta che sorridiamo arrivano al nostro cervello tutta una serie di stimoli e di informazioni che sono importanti, perché si azionano tutte quelle sostanze positive come la dopamina, la serotonina, le endorfine, che vengono liberate in quantità maggiore quando si sorride, che sono responsabili proprio del linguaggio tra i neuroni, e la loro attività è correlata ad una ricompensa positiva per il nostro cervello. Ma non solo, questa ricerca è molto interessante perché ci racconta qualcosa che possiamo fare e che può essere attivata anche in futuro, in tutti i momenti in cui avremo bisogno di sorridere.

Baby K con Tuca Macarena, che è il disco latte miele di questa settimana. Stavamo parlando di sorridere, di quanto sorridere possa aiutarci anche a combattere le difficoltà che normalmente si incontrano nella nostra giornata e che a volte pesano. L'esperto dice che sorridiamo per tante ragioni, che il sorriso è provocato da circostanze, da momenti che ci fanno ridere. Può accadere in qualunque modo, leggendo un giornale, guardando la televisione, parlando con le amiche o gli amici, e suggerisce però di collezionare nella nostra mente quei momenti, eventualmente anche annotandoli se è necessario, perché verrà il momento nel quale, richiamando quel momento alla nostra memoria, proprio quei pezzi di serenità saranno in grado di provocare nuovamente un sorriso, dandoci delle ricadute positive, cioè una sorta di sorriso che attraverso la memoria genera nuovamente il sorriso. E questo ci aiuta soprattutto, come diceva l'esperto, nelle giornate difficili a trovare un momento positivo per noi stessi.

0: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
1: Come fossi una bambola.
0: Fatti bravo, rap.
2: E batte tua anima, batte come
0: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
3: Spot.
4: Rocca Fluvione. Si rinnova l'appuntamento con 50esima sagra della Crispella e mezze maniche al tartufo. Dal 21 al 23 agosto, dalle ore 19. Stand gastronomici con piatti a base di tartufo fresco e tanto altro presso il piazzale della scuola in via Leopardi. Venerdì 21, live music con On Air Band. Sabato 22, Idol, Achille Lauro Tribute Band. Domenica 23, Liscio con Massimo Lolli. A Rocca Fluvione dal 21 al 23 agosto, 50esima sagra della Crispella e mezze maniche al tartufo.
5: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso, questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo, questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
6: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
7: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
6: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
7: E per il tuo matrimonio?
6: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
8: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapme e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
9: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
10: A San Benedetto del Tronto nasce il Teatro della Stoppia. Un campo diventa teatro, un tramonto diventa spettacolo. Dal 17 al 19 agosto un'esperienza pensata per valorizzare la bellezza e l'identità del territorio. Ingresso gratuito. Lunedì 17 Stefano Massini, il 18 Domenico Iannacone. Al di là delle cronache e delle notizie sono le persone a dare senso alle storie. Il 19 Edoardo Prati, Teatro della Stoppia, Fosso dei Galli, San Benedetto del Tronto.
11: Si viaggia a questo Radio Latte Miele, come sempre a quest'ora. Il nostro viaggio tra poco ci porta nel 1984, ritroviamo un classico di Fiorella Mannoia e adesso partiamo dal 1970, Lucio Battisti 740.

Fiorella Mannoia, come si cambia dal 1984? Fiorella Mannoia sarà protagonista il 1 settembre al Parco della Pace di San Giuliano Terme per festeggiare la nascita della Repubblica Democratica e soprattutto la prima conquista delle donne nel nostro paese, cioè il diritto di voto. E sarà proprio Fiorella ad aprire il calendario organizzato dal Consiglio regionale della Toscana per celebrare gli 80 anni del suffragio universale. Tante le iniziative, la prima sarà proprio questo concerto di Fiorella Mannoia al Parco della Pace di San Giuliano Terme, comune del Pisano. Il concerto è a ingresso libero fino ad esaurimento posti e comincerà alle 21. Ovviamente poi ci saranno tutti i grandi classici di Fiorella Mannoia che lei reinterpreterà per l'occasione. Noi andiamo avanti con il nostro viaggio che adesso ci porta negli anni 90, ci porta nel 1991 per riascoltare questo primo grande successo di Samuele Bersani, Chicco e Spillo.

0: Ciao.
1: Samuele Bersani con Chicco e Spillo, il viaggio ci ha condotto al 1991, abbiamo ritrovato questo grande successo di Samuele Bersani. Parliamo di sport, parliamo di tennis, stiamo seguendo il Cincinnati Open, il Masters 1000 di Cincinnati e gli italiani, devo dire, stanno andando abbastanza bene. Allora, Cobolli si è qualificato per gli ottavi, affronterà Podar e proprio questo pomeriggio, dopo le 18, Musetti, anche qui a caccia di un posto per gli ottavi, affronterà Zeng. Agli ottavi anche Bolelli e Vavassori e anche Darderi ed Eceverri, che proprio ieri hanno battuto la coppia italiana Musetti-Arnaldi. Siamo un po' in anticipo invece per il turno del doppio femminile e quindi Errani e Fernandez si giocano un posto ai quarti. In bocca al lupo a tutti gli italiani impegnati a Cincinnati e poi vi aggiorneremo ovviamente sui risultati.

0: Qualità per il tuo shopping.
1: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature da

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa. Sabato 22 e domenica 23 agosto ad Ortezzano, in via Aso, va in scena la 32esima edizione dei Leccabaffi, le grandi degustazioni gastronomiche organizzate dalla Proloco. Dalle 19 apertura degli stand con polenta, tagliatelle al ragù, agnello alla brace, braciole e salsicce, olive, patatine e le immancabili pesche della Valdaso. Sabato sera spettacolo con Stefania Fazzini e gonfiabili gratuiti per bambini. Domenica musica e divertimento con Andrea Censi Band. 22 e 23 agosto, Ortezzano, via Aso, il Leccabaffi, il gusto che conquista al primo assaggio.
4: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni, scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.

Lazza con Cenerea a chiudere il nostro viaggio, siamo ritornati nel 2023. Adesso io invece vi porto a Capri, dove l'arte viaggia in bus per un accordo molto particolare fatto proprio dall'azienda dei trasporti locali. E i musei compaiono sui biglietti dei mezzi, sui biglietti dei bus, i luoghi più iconici dell'isola. E insomma, iniziativa molto molto interessante che porta sui biglietti la Grotta Azzurra per le corse singole, la Casa Rossa di Anna Capri e la mostra della Certosa di San Giacomo, il mito di Capri. Quindi un modo per fare apprezzare anche ai turisti questi luoghi simboli, soprattutto per portare i turisti poi ad andare in questi bellissimi posti, e poi anche un modo per conservare il biglietto, che è sicuramente un ricordo del viaggio, ma è anche molto molto bello perché sopra ci sono rappresentate queste meraviglie di Capri.

fine di un'altra ora insieme qui su Radio Latte e Miele. Io vi ricordo che sono tantissimi modi in cui potete ascoltarci, portarci con voi senza perdervi nulla di quello che accade qui su Latte e Miele. Uno dei più semplici: scaricate la nostra app.

0: 13 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: darti mai più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera ad aprire la nostra terza ed ultima ora in questo martedì 18 di agosto? Ancora buongiorno e ben ritrovati da parte di Anna Patti e di Umberto Cappellato che è in regia. Adesso, come sempre a quest'ora, noi siamo pronti per dare la linea a Francesco Bianco per OK Salute e Benessere. Ascoltiamo Parla in questa puntata di Ulcera.
2: David Guetta, The Monolith Show.

0: Info e biglietti su iDays.it.
1: Ok Salute e Benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Durante i mesi estivi l'innalzamento delle temperature e le ondate di calore improvvise richiedono una particolare attenzione alla gestione della salute quotidiana, specialmente per chi assume terapie croniche. Non tutti sanno che l'interazione tra farmaci, caldo e termoregolazione corporea può alterare i normali meccanismi di adattamento biologico, rendendo l'organismo significativamente più vulnerabile alle temperature elevate. L'assunzione di determinate molecole può infatti favorire la disidratazione profonda, l'ipotensione severa, stati di confusione mentale, squilibri elettrolitici o una ridotta capacità di dissipare il calore attraverso la pelle. Questo fenomeno biochimico rappresenta un fattore di rischio che aumenta soprattutto nei soggetti fragili, negli anziani e in tutti quei pazienti che assumono più medicinali contemporaneamente. Riconoscere l'azione dei principi attivi sul termostato interno è il primo passo per prevenire complicanze severe sotto il sole. Ma perché il caldo è un problema con alcuni farmaci? Il mantenimento della temperatura interna intorno ai 37 gradi è regolato dall'ipotalamo, che in estate comanda la vasodilatazione periferica e la sudorazione per disperdere il calore in eccesso. Parlare di farmaci che alterano la termoregolazione significa fare riferimento a molecole capaci di interferire direttamente con questo delicato circuito neurobiologico, riducendo l'efficienza dei sistemi di raffreddamento cutaneo. Allora, i farmaci più a rischio durante l'estate sono i diuretici, che sono utilizzati ampiamente per il trattamento dell'ipertensione e dello scompenso cardiaco, forzano l'eliminazione di acqua e sodio attraverso i reni. Durante le giornate afose questa azione si somma alla perdita di liquidi dovuta alla sudorazione, accelerando il rischio di disidratazione profonda, ipotensione ortostatica, cioè capogiri quando ci alziamo dal letto o da una sedia, e severi squilibri elettrolitici. E poi ci sono gli anticolinergici, che sono presenti in molte formulazioni per la gestione dell'incontinenza urinaria, della BPCO e di alcuni gastrointestinali. Gli anticolinergici inibiscono l'acetilcolina. Questo blocco biochimico riduce l'attività delle ghiandole sudoripere, azzerando la sudorazione, impedendo al corpo di disperdere il calore per evaporazione, esponendo la paziente o il paziente al rischio di ipertermia. Gli antipsicotici, poi gli antidepressivi, anche i beta bloccanti e gli antiipertensivi, bisogna stare un po' attenti, i lassativi e i farmaci che causano perdita di liquidi, e poi i farmaci fotosensibilizzanti. Quali sono questi farmaci? Alcuni antibiotici, gli antinfiammatori, i contraccettivi orali e i retinoidi. Chi deve stare più particolarmente attento quando prende i farmaci? Naturalmente gli anziani over 65, ma anche i cardiopatici, i pazienti nefropatici e i soggetti non autonomi. Grazie per essere stati con noi.
3: Spot. L'associazione Amici di Grisciano vi aspetta da lunedì 17 pomeriggio a martedì 18 agosto alla 34esima sagra della pasta alla gricia. Eventi e intrattenimenti per grandi e piccini, specialità gastronomiche e divertimento assicurato. Grisciano, 17-18 agosto, ai piedi degli Appennini, al chilometro 144 via Salaria. 34esima sagra della pasta alla gricia. Info, pagina Facebook, Associazione Amici di Grisciano.
4: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793012, 335-5793012.
5: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info, commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it, 338 379 2677.
6: Ascoli Piceno si conferma capitale dell'oliva. Dall'8

Il Piceno DOP, la manifestazione grazie a Comune di Ascoli Piceno, Regione Marche, BIM Tronto, Sabelli e Stella Artois, è alla sua 13ª edizione. Nel suggestivo chiostro di San Francesco, in centro storico ad Ascoli, vi aspettano i migliori produttori di olive ascolane DOP, che proporranno anche altri 12 piatti locali di alta qualità. Tra degustazioni, eventi e laboratori, il Villaggio dell'Oliva resterà aperto tutti i giorni dalle 11.15 alle 14.15. E dalle 18.15 fino a tarda sera. Per ogni altra informazione consultare il sito www.ascoliva.it. Ad Ascoliva c'è lei, la vera Olivia.

due settimane in questa estate qui su Radio Latte Miele. Parliamo di jet lag. Allora, succede a chi torna dalle vacanze dopo un volo intercontinentale di molte ore. Comporta tante cose. Allora, gli esperti ci spiegano innanzitutto che cos'è esattamente il jet lag. Diciamo che nasce da un disallineamento tra il ritmo circadiano, quindi il nostro orologio biologico, quello che regola il sonno, la temperatura corporea, e l'orario del luogo di destinazione. Compare tipicamente quando si attraversano più di 3 fusi orari, quindi in generale più fusi orari si attraversano e più è probabile soffrire poi di jet lag. Gli esperti dicono anche che in genere si manifesta di più per i voli verso est, che risultano molto più impegnativi rispetto ai voli verso ovest. Che cosa succede? Quali sono i sintomi più comuni? Difficoltà ad addormentarsi, risvegli precoci, sonnolenza, difficoltà anche di concentrazione. A volte può comparire una sorta di stanchezza, di malessere generale, con cambiamenti anche dell'umore. Arrivano però i consigli degli esperti come comportarsi per evitarlo o per tornare a stare bene in fretta. Sentiamo Giovanotti Alfa, poi vi dico buon vento.

Giovanotti Alfa con Buon Vento. Stiamo parlando di jet lag, un po' dei consigli degli esperti per, diciamo, soffrirne meno. Soprattutto ci si può preparare già nei giorni che precedono il viaggio. Allora, si raccomanda, per esempio, a chi viaggia verso est di iniziare ad andare a dormire un'ora prima ogni notte, mentre chi va verso ovest può fare l'opposto, cioè andare a dormire un'ora più tardi. E poi molto importante partire ben riposati, perché comunque iniziare il viaggio già stanchi peggiora il jet lag. Poi gli esperti dicono di bere molta acqua, perché anche la disidratazione peggiora la situazione, evitare alcol e caffeina e soprattutto anche, ma questo è un consiglio in generale per chi fa tante ore di volo, non stare seduti durante tutto il volo, ma camminare lungo il corridoio è una cosa molto importante durante i viaggi lunghi. In generale poi si può pensare anche, se si rientra di notte, magari di poter dormire, avvantaggiarsi un po' dormendo durante il volo. Insomma, un po' di consigli per chi potrebbe andare a incorrere nel problema del jet lag per affrontarlo nel migliore dei modi.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Pescara del Tronto e di Capodacqua in provincia di Foligno. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: Commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Preparate i motori e soprattutto l'appetito! Dal 18 al 24 agosto torna a Sant'Egidio alla Vibrata la 30ª Sagra degli Gnocchi. 7 giorni di gusto, musica e divertimento con gli irresistibili gnocchi fatti a mano, spettacoli dal vivo, concerti, raduni, auto, DJ set e tantissime sorprese ogni sera. Un evento da vivere con gli amici e tutta la famiglia. Aperto anche a pranzo sabato 22 e domenica 23. 30ª Sagra degli Gnocchi. Dal 18 al 24 agosto a Sant'Egidio alla Vibrata. Buon cibo, grande musica e divertimento assicurato. Non mancate!
2: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
3: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 343, dove se mangia e se beve lui.
4: Ristorante Country House 343, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
3: Ristorante 343, dove se mangia e se beve lui.
5: Latte e miele.
6: Ultimo viaggio insieme nel tempo per quanto ci riguarda questa mattina. Tra poco torniamo al 1980 con un classico di Adriano Celentano e a proposito di classici torniamo nell'estate del 62 con Edoardo Vianello.

successo degli anni 80 di Adriano Celentano del 1980, Il tempo se ne va, canzone che era stata scritta da Toto Cutugno insieme a Claudia Mori e a Cristiano Minellono, e che racconta insomma di una figlia che cresce e insomma il papà fa un po' fatica in effetti a vederla crescere, a vederla diventare donna. Il nostro viaggio continua, ci porta anche negli anni 90, 1990, Tondi Tondi. Riascoltiamo questo successo di Umberto Tozzi e poi parliamo di Umberto Tozzi e soprattutto di Gloria, il musical che debutta l'anno prossimo. Intanto sentiamo Ciao Lulu.

Roberto Tozzi con Ciao Lulu dal 1990 e c'è il cast del musical Gloria e adesso Gloria ha un volto, il volto è quello di Valeria Mancini, scelta tra un sacco di provini, oltre 650 in tutta l'Italia, per cercare la ragazza giusta per raccontare questa storia che nasce proprio dalla hit mondiale di Umberto Tozzi, ovvero Gloria. Valeria Mancini, ex concorrente di Amici, Umberto Tozzi dice che l'ha colpito tantissimo per la sua personalità, ma soprattutto per le sue doti vocali. E dice, insomma, è anche molto bello vedere come dei giovani artisti siano riusciti a interpretare, a fare proprie le mie canzoni. E dice, Valeria era praticamente perfetta. Quando l'ho vista, ho capito che era lei, Gloria, la Gloria che stavo cercando. E beh, bella emozione anche per lei, anche perché Umberto Tozzi ha praticamente seguito tutto il casting, ha lui personalmente visionato tutte le persone e ovviamente la protagonista di questo musical. La storia è questa, è la storia di una ragazza che ha un sogno, quello di diventare una cantante, mentre invece il papà aveva già tracciato il suo futuro perché la voleva nell'azienda di famiglia. E lei alla fine cosa fa? Con determinazione sceglie di inseguire il suo obiettivo. Molto interessante, sicuramente bello da vedere, noi siamo molto curiosi. L'anteprima sarà il 17 di ottobre a Latina e anche il 18 sempre a Latina, poi dal 23 di ottobre agli Arcimboldi di Milano.

0: chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
1: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona Via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31. L'associazione San Vito in Festa organizza dal 12 al 19 agosto a San Vito di Valle Castellana la 15ª Sagra del Pastore e la Solennità di Maria Santissima Assunta. 8 giorni di musica, gastronomia e divertimento per tutti. Stand aperti ogni sera, specialità della tradizione, musica live, fuochi d'artificio, torneo di briscola e gonfiabili per i più piccoli. Ti aspettano grandi tributi. New Trolls, Nino D'Angelo, Vasco Rossi, Pooh e musica per tutte le età. Non mancare alla festa più attesa dell'estate a San Vito di Valle Castellana dal 12 al 19 agosto. Info al 345 69 70 944.
2: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
3: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Cheap controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture, tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Cheap, disponibile per Android, iOS e web. Cheap, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
4: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
5: Latte Miele.

Tiziano Ferro con Raffaella e Mia, e abbiamo concluso così il nostro viaggio. E a proposito di Raffaella, anche quest'anno noi di Radio Latte e Miele siamo radio partner di un grande evento che è il Rumore Beam Festival. Questo festival che è nato proprio con l'obiettivo di offrire ai giovani talenti, a tutti i ragazzi dai 6 anni in su che cantano, ballano, vogliono fare i performer, gli attori, un'occasione per mettersi alla prova, per ricevere formazione, per incontrare anche i professionisti del mondo dello spettacolo. A questa edizione hanno partecipato già oltre 5.700 iscritti. Le tappe itineranti di selezione, che sono partite a febbraio da Bellaria e Gia Marina e che a febbraio torneranno poi ad ottobre proprio con la fase finale nazionale di questo grande festival, ispirato ovviamente a Raffaella Carrà, che tanto ha dato allo spettacolo e che con questo festival continua a dare tanto anche ai giovani talenti di domani.

sono quasi arrivata alla fine delle nostre 3 ore insieme in questo martedì mattina. Tra poco arriverà Francesco Carruba e vi terrà compagnia per le prossime 3 ore.

0: 14 in punto.
1: Siamo arrivati alla fine della nostra mattinata insieme in questo martedì e ben arrivato a Francesco Carrubba.
2: Ciao Anna, buongiorno anche Umberto in regia e i nostri ascoltatori.
1: Ecco, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a tutti, sì sì, anche se Umberto oggi è scatenato.
1: Ma il martedì è così, è una giornata così in cui ci si sente più euforici del solito.
2: Dici?
1: Secondo me sì.
2: Perché
1: sì.
2: Non sei ancora a metà, non hai ancora scavallato.
1: Esatto. Insomma,
2: tra l'altro oggi sarebbe la giornata mondiale del Never Give Up, non mollare mai, l'ha celebrata anche Vasco sui social,
1: però
2: non si celebra più in realtà, poco, ne sento parlare poco.
1: Vuoi celebrarla tu?
2: Sì, non molliamo mai, questa estate lunghissima e caldissima.
1: Grande, allora vi lascio con Francesco Carrubba e queste ottime premesse, io ritorno domani mattina puntuale alle 11, ciao, grazie.
2: Ciao Anna, a domani, e noi cominciamo subito con la musica italiana di Radio Latte Miele. Questo è l'ultimo singolo di Achille Lauro, lo ascoltiamo insieme, La città degli angeli.

0: Achille Lauro su Radio Latte Miele con la città degli angeli, e forse ha raggiunto la città degli angeli Varenne. Non so se ve lo ricordate, però è una notizia proprio degli ultimi minuti. È morto il cavallo trottatore, definito il più forte e veloce di tutti i tempi. Aveva 31 anni in carriera, ha conquistato 62 vittorie in 63 corse, davvero un campione. E io mi ricordo un po' quel periodo in cui vinceva un sacco di gare, si parlava spessissimo di lui, e quindi mi dispiace ovviamente per la notizia, però è anche bello ricordare le sue imprese sportive. Buon pomeriggio, ciao da Francesco Carruba, grazie a Umberto Cappellato, il maestro, in regia. Come sempre in questa settimana e la prossima noi stiamo insieme dalle 14 alle 17. Dicevamo che sarebbe la giornata mondiale del Never Give Up Day, quindi la giornata del non arrendersi mai. Si celebra ogni anno il 18 agosto, però allo stesso tempo dovremmo fare un'inchiesta sulle giornate che stanno scomparendo. Forse è calata un po' l'attenzione verso queste ricorrenze nazionali, mondiali, internazionali, insomma, che poi esauriscono un po' il loro significato. Tra poco iniziamo ufficialmente le nostre tre ore parlando di uno studio che sancisce l'importanza dell'amicizia nella nostra vita, di quelle persone che ci sono sempre e ci fanno stare bene. Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali è il 335-787-1910.
1: A San Benedetto del Tronto nasce il Teatro della Stoppia. Un campo diventa teatro, un tramonto diventa spettacolo. Dal 17 al 19 agosto un'esperienza pensata per valorizzare la bellezza e l'identità del territorio. Ingresso gratuito. Lunedì 17 Stefano Massini, il 18 Domenico Iannacone. Al di là delle cronache e delle notizie sono le persone a dare senso alle storie. Il 19 Edoardo Prati, Teatro della Stoppia, Fosso dei Galli, San Benedetto del Tronto.
2: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79, info@lavoriincorso.biz.
3: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
4: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
3: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e

0: la sordità rinogena.
1: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
0: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
4: Latte e miele.

0: Bam Bam Bambina.
1: Bam Bam Bambina su Radio Latte Miele con Elettra Lamborghini, che è nota anche per la sua grande passione per i cavalli. Lei appena può va a passare del tempo con i suoi animali. Io lo dico perché appunto è scomparso il grande cavallo trottatore Varenne a 31 anni, proprio la notizia è arrivata proprio negli ultimi minuti. E parliamo di un concetto semplice ma non scontato, l'amicizia, che in effetti può essere amicizia tra persone ma anche tra animali. Uno studio internazionale su oltre 200.000 adulti in 22 paesi dice che le amicizie ci fanno stare bene. Chi si sente soddisfatto delle proprie relazioni con amici o nei legami personali, nei rapporti quotidiani, tende a descrivere la propria salute, sia fisica sia mentale, in modo migliore. Questa quindi è una fotografia molto chiara del fatto che le persone giuste attorno a noi possono davvero essere un toccasana. Anche le relazioni che arrivano nel tempo, quindi dopo l'infanzia, la nostra gioventù, come amicizie, amori, colleghi, persone incontrate per caso, sono importanti a loro volta. E quindi magari c'è un amico o un'amica che quest'estate vi è stato vicino, vi ha fatto davvero bene, magari vi ha cambiato una giornata, un periodo storto o addirittura un pezzo di vita. Può essere anche un animale, visto che abbiamo ricordato il cavallo Varenne. Se volete scriverci un messaggio o mandarci un vocale, 335-787-1910, mentre pensiamo a quella persona che ci fa stare meglio solo a sentirla arrivare, magari solo con lo messaggio, magari solo un messaggio, ma a volte basta anche un'immagine, un emoticon sorridente, una gif per farci stare meglio, se arriva proprio da quell'amico o quell'amica lì. Arriva l'ultima canzone, il singolo frutto della collaborazione tra Giuli e Biagio Antonacci.
2: Canterò per te l'ultima canzone.

0: fantasia.
1: L'ultima canzone, Giuli e Biagio Antonacci su Radio Latte Miele. Ripartiamo proprio dal tema delle amicizie che ci fanno stare bene, è confermato da questo studio che racconta anche un'altra cosa interessante, e cioè che il benessere mentale cambia con l'età. Fra i 30 e i 40 anni il benessere mentale fatica un po' rispetto ai giovani tra i 18 e i 34 anni, che sono belli baldanzosi nel pieno delle energie. Quella d'altra parte fra i 30 ai 40 è una fase della vita intensa, cioè il lavoro, la famiglia, i pensieri, le responsabilità, anche un po' le reti sociali che cambiano, magari si perdono alcuni amici, se ne trovano di nuovi. Spesso le amicizie diventano un po' più rare, più selezionate, più difficili anche da coltivare, il tran tran, il logorio della vita moderna. Poi succede qualcosa dopo i 65 anni, lì il benessere mentale torna a migliorare, forse un po' perché cambia anche la percezione del tempo, cambiano le priorità, diventano centrali altri tipi di legami, più tranquilli, più profondi e più presenti. Allora, in che fase della vita avete sentito più forte il valore delle amicizie? Da ragazzi, nel pieno della vita adulta, oppure magari oggi, se siete più avanti negli anni, magari c'è una persona in particolare, un animale che vi fa da amico, vi fa star bene nei vari momenti delle vostre giornate. In ogni caso, Latte Miele è sempre un buon posto dove ritrovarsi fra amici.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attiva una chiusura di 300 metri circa tra gli svincoli di Cellino Attanasio e di Castiglione Messer Raimondo, strada statale 365 Bisenti, in entrambe le direzioni in provincia di Teramo, deviazioni segnalate in loco. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa in località Crognaleto, in provincia di Teramo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Montorio al Vomano, in provincia di Teramo. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Sport. L'associazione Amici di Grisciano vi aspetta da lunedì 17 pomeriggio a martedì 18 agosto alla 34esima sagra della pasta alla gricia. Eventi e intrattenimenti per grandi e piccini, specialità gastronomiche e divertimento assicurato. Grisciano, 17-18 agosto, ai piedi degli Appennini, al chilometro 144 via Salaria. 34esima sagra della pasta alla gricia. Info, pagina Facebook, Associazione Amici di Grisciano.
2: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
3: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
4: I motori e soprattutto l'appetito. Dal 18 al 24 agosto torna a Sant'Egidio alla Vibrata la 30esima sagra degli gnocchi. 7 giorni di gusto, musica e divertimento con gli irresistibili gnocchi fatti a mano, spettacoli dal vivo, concerti, raduni, auto, DJ set e tantissime sorprese ogni sera. Un evento da vivere con gli amici e tutta la famiglia. Aperto anche a pranzo sabato 22 e domenica 23. 30esima sagra degli gnocchi. Dal 18 al 24 agosto a Sant'Egidio alla Vibrata. Buon cibo, grande musica e divertimento assicurato. Non mancate!
5: Loredana Bertè sarà alla Versiliana di Marina di Pietrasanta in provincia di Lucca nel tardo pomeriggio di domani per un nuovo appuntamento firma copie del suo libro fotografico 50 volte bellissima. Ascoltiamo proprio Sei bellissima.

Via con me dal 1981 su Radio Latte Miele con Paolo Conte, che è uno di quegli artisti che ha un pubblico molto affezionato e disposto a coprire anche grandi distanze per assistere a un concerto del maestro. In effetti c'è una nuova tendenza: le città europee stanno diventando sempre più protagoniste anche del cosiddetto turismo musicale. Quindi non si parte più per una città e poi si cercano le cose da fare, le cose da vedere, no? Oggi hai il biglietto del concerto che ti dice la destinazione, quindi è anche una tendenza confermata dai numeri. Nel 2025 gli eventi musicali hanno generato oltre 11 milioni di pernottamenti e un impatto economico superiore ai 4,3 miliardi di euro.

8 italiani su 10 sarebbero disposti a viaggiare per vedere il proprio artista preferito. E ci sono anche esempi che hanno fatto scuola: i concerti a Milano di Taylor Swift, quelli a Roma di David Gilmour, il fenomeno globale dei BTS che hanno portato oltre 700.000 spettatori in viaggio attraverso l'Europa. Quali sono le città più gettonate per i concerti? Londra, Berlino e Düsseldorf, che tra l'altro quest'autunno ospiteranno i grandi tour dei Muse, per esempio, e anche l'evento europeo dei Backstreet Boys con 10 date consecutive a Düsseldorf. E a proposito dei Backstreet Boys, li ricordate sicuramente, li ascoltiamo con il loro brano in italiano, Non puoi lasciarmi così, dal 1995.

0: Non puoi lasciarmi così su Radio Latte e Miele, poi magari ci organizziamo per fare una coreografia social, lo dico a Umberto in regia che mi provocava fuori onda, facciamo con Doug, Edo, vediamo un po' chi partecipa. Allora, dicevamo dei Backstreet Boys che terranno ben 10 concerti dal 25 settembre al 7 ottobre, saranno i loro unici spettacoli europei proprio a Düsseldorf, sarà una specie di residency che trasforma questa città tedesca in un punto d'incontro per i loro fan da tutta Europa che si ritroveranno lì. In effetti questa città della Germania è un po' la sorpresa del 2026 dal punto di vista dei concerti, perché è stata scelta anche per due date dei Muse, quindi un'altra grande band internazionale. Dicevamo che in generale le città europee stanno diventando sempre di più mete di turismo da concerto, quindi si va, non so, a Londra per vedere appunto ancora i Muse e poi magari ti fai un giro tra Camden, Abbey Road, Soho, West End, insomma è sempre bello abbinare la musica a una bella visita. Lo stesso vale per Berlino e tante altre città europee. Allora, se tu dovessi scegliere una città per un concerto anche in Italia, quale sarebbe? Per esempio, secondo me a Siena si ascolta Gianna Nannini, per esempio Bologna Cesare Cremonini, a Roma Venditti, insomma potremmo andare avanti a lungo, sono tanti artisti italiani che magari identifichiamo con una città specifica.
1: Spot.
2: Sabato 22 e domenica 23 agosto ad Ortezzano, in via Aso, va in scena la 32esima edizione dei Leccabaffi, le grandi degustazioni gastronomiche organizzate dalla Proloco. Dalle 19 apertura degli stand con polenta, tagliapelle al ragù, agnello alla brace, braciole e salsicce, olive, patatine e le immancabili pesche della Val d'Aso. Sabato sera spettacolo con Stefania Fazzini e gonfiabili gratuiti per bambini. Domenica musica e divertimento con Andrea Censi Band. 22 e 23 agosto, Ortezzano, via Aso, il Leccabaffi, il gusto che conquista al primo assaggio.
3: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
2: Festa Fiobbo, Villa San Pio X, Spinetoli. Dal 18 al 22 agosto, pecora in Callara, fagioli ferro e fuoco, formaggio fritto e altre specialità locali. Martedì 18, quei bravi ragazzi. Il 19, il mitico Duccio e la sua band. Il 20, Liscio con Elio Giobbi. Il 21, Antonio Mezzancella con lo show Mamma ho perso Sanremo. Il 22, tributo a Renzo Arbore. Festa Fiobbo e la famosa Sagra dell'Ipiana. Dal 18 al 22 agosto, Villa San Pio X di Spinetoli. Posti al coperto.
4: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
5: Forse, paese amico degli artisti di strada. 21, 22 e 23 agosto per le vie del borgo, festa degli antichi sapori. Nel centro storico, specialità della tradizione locale. Spettacoli, artisti di strada, musicisti animeranno le serate creando un'atmosfera di altri tempi. Forse, immersa nella magia dell'arte, della teatralità e del divertimento. 21, 22, 23 agosto, festa degli antichi sapori. Forse, paese amico degli artisti di strada.
6: Latte e Miele.

0: Ma a volte basta una canzone, magari presentata al Festival di Sanremo, e una carriera può cambiare. Perché dico questo dopo aver ascoltato insieme a voi Latina di Emma su Radio Latte Miele? Perché Emma ha concesso un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni in cui ha parlato proprio del festival e in particolare del prossimo festival, quello che sarà condotto da Stefano De Martino. Loro si sentono spesso, sono amici, il loro legame, come molti ricordano, risale anche proprio ai tempi di Amici di Maria De Filippi. E allora Emma ha commentato un po' e ha detto che è sicura che quello di Stefano De Martina sarà un grande festival, non credo che abbia bisogno dei miei consigli, ha detto Emma. E poi ovviamente i giornalisti le chiedono se pensa di partecipare, chissà in quale veste, magari anche come co-conduttrice. Lei intanto dice che è davvero troppo presto per parlarne, quindi frena un po', che poi in realtà non è così presto, perché insomma in autunno poi bisogna cominciare a delineare la prossima edizione. E lei comunque aggiunge che nel caso in cui dovesse tornare all'Ariston, al Festival di Sanremo, c'è una condizione però: lei tornerebbe solo come cantante, perché sinceramente si lavora molto meno, dice. Fare la co-conduttrice invece è molto più faticoso e stressante di quanto sembri.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: 15 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Ogni settimana l'ultimo singolo di Edoardo Bennato su Radio Latte Miele. Lui intanto è impegnato anche nei festeggiamenti dei 50 anni dalla prima pubblicazione della Torre di Babele, l'album del 1976. Per questa nuova edizione Edoardo ha anche realizzato un disegno ad hoc che sta nella copertina apribile di questa edizione, e questo disegno reinterpreta la foto di gruppo degli astronauti e dello staff della NASA sulla Luna. Però al posto degli astronauti ci sono i suoi tecnici, i volti dei musicisti, i produttori, i tecnici del suono, tutti quelli che hanno collaborato alla realizzazione del disco. La Torre di Babele, tra l'altro, è in pre-order in questa nuova edizione numerata, anche con la copertina metallizzata, proprio realizzata per festeggiare i 50 anni dalla prima pubblicazione. L'audio è rimasterizzato dai nastri originali, quindi per gli appassionati è una bella cosa. Ciao di nuovo da Francesco Carruba, grazie al maestro Umberto Cappellato in regia. Iniziamo la nostra seconda ora insieme, arriveremo fino alle 17, come accade ogni giorno dal lunedì al venerdì in questa settimana e nella prossima, nel palinsesto estivo di Latte Miele. Il numero per i messaggi scritti e vocali è sempre il 335 787 1910.

0: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
1: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
0: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
2: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre, Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
3: Fluvione. Si rinnova l'appuntamento con 50ª sagra della Crispella e mezze maniche al tartufo dal 21 al 23 agosto.

0: Dalle ore 19. Stand gastronomici con piatti a base di tartufo fresco e tanto altro. Presso il piazzale della scuola in via Leopardi. Venerdì 21, live music con On Air Band. Sabato 22, Idol. Achille Lauro Tribute Band. Domenica 23, Liscio con Massimo Lolli. A Rocca Fluvione dal 21 al 23 agosto. 50esima sagra della Crispella e mezze maniche al tartufo. Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
1: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
2: L'associazione San Vito in Festa organizza dal 12 al 19 agosto a San Vito di Valle Castellana la 15esima sagra del pastore e la solennità di Maria Santissima Assunta. 8 giorni di musica, gastronomia e divertimento per tutti. Stand aperti ogni sera, specialità della tradizione, musica live, fuochi d'artificio, torneo di briscola e gonfiabili per i più piccoli. Ti aspettano grandi tributi: New Trolls, Nino D'Angelo, Vasco Rossi, Pooh e musica per tutte le età. Non mancare alla festa più attesa dell'estate a San Vito di Valle Castellana dal 12 al 19 agosto. Info al 345 69 70 944.
3: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte e Miele, aperti per ferie.
4: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno

America Inc., Gianna Nannini, Marrakesh, su Radio Latte Miele. Direi che è l'ora del caffè, magari accompagnato da un biscotto, un cioccolatino, per la nostra merenda quotidiana del pomeriggio. Peccato però che ci sia il caro tazzina, ci mancava anche il rincaro sull'espresso. Lo dicono anche i dati ufficiali del Ministero delle Imprese, raccolti nelle varie province italiane. Da questi numeri emerge che l'espresso costa in media nel nostro paese 1,29 euro, ben 25 centesimi in più rispetto al 2021, quindi c'è un incremento del 24% abbondante in 5 anni. È un quarto in più rispetto a 5 anni fa, una bella crescita. Il Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, in collaborazione con Asso Utenti, intanto ha realizzato proprio uno studio su questi prezzi della tazzina e ha analizzato in particolare i rincari di questo anno, del 2026, che non si fermano. Perché? Perché è anche un po' colpa del terremoto in Colombia, e quindi le esportazioni stanno subendo una grossa interruzione anche nella logistica, che rende tutto più complicato, e questo rappresenta anche un nuovo rischio per il caffè, potrebbe aumentare ancora ulteriormente. E insomma, questo caffettino, questa merenda rischia di costarci caro. Tra poco vediamo le città più costose per il caffè e quelle più convenienti, ma prima il disco Latte Miele con Baby K. Balliamo un po'. Tuca Macarena.

Tuca Macarena, il disco Latte e Miele con Baby K. Parlavamo del caffè e dei rincari anche sull'espresso. C'è un andamento molto diversificato in tutta Italia a seconda delle zone. Partiamo appunto dalla città dove il caffè costa di più, è Bolzano. Siamo al nord, in Trentino Alto Adige, è la città con il prezzo più alto per una tazzina, parliamo di 1,51 euro a tazzina in media, quindi un euro e mezzo per un caffè, insomma, comincia a essere davvero davvero tanto. Invece la città più conveniente è Messina, risulta la più economica in Sicilia. Qui il prezzo medio è di 1,06 euro. Allora, io lo so che i locali bar hanno tante spese, tanti costi, le bollette, i rincari anche loro, però quanto era bello il caffè a un euro. Oh, che pace. Tra l'altro anche le bottigliette dell'acqua, mi sono accorto, ormai vanno più verso l'euro e 50, abbiamo abbandonato anche lì il famoso euro. È la colpa un po' degli aumenti in generale, il rialzo dei costi energetici, anche di gestione che gli esercenti devono sostenere, e tutto questo poi ha delle ricadute sui prezzi finali che paghiamo noi consumatori, però così anche il caffè rischia di diventare un bene di lusso.

0: all'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
1: And his name is Tony Pitoni!
2: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
3: State di poveri!
4: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: tempo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: Commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447. Bom, dighe, dighe,
1: dighe, bom. Festa Fiobbo, Villa San Pio X, Spinetoli. Dal 18 al 22 agosto, pecora in Callara, fagioli ferro e fuoco, formaggio fritto e altre specialità locali. Martedì 18, quei bravi ragazzi. Il 19, il mitico Duccio e la sua band. Il 20, Liscio con Elio Giobbi. Il 21, Antonio Mezzancella con lo show Mamma Ho Perso Sanremo. Il 22, tributo a Renzo Arbore. Festa Fiobbo e la famosa Sagra dell'Ipiana. Dal 18 al 22 agosto, Villa San Pio X di Spinetoli. Posti al coperto.
2: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo. Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
3: A San Benedetto del Tronto nasce il Teatro della Stoppia. Un campo diventa teatro, un tramonto diventa spettacolo. Dal 17 al 19 agosto, un'esperienza pensata per valorizzare la bellezza e l'identità del territorio. Ingresso gratuito. Lunedì 17, Stefano Massini. Il 18, Domenico Iannacone. Al di là delle cronache e delle notizie, sono le persone a dare senso alle storie. Il 19, Edoardo Prati. Teatro della Stoppia. Fosso dei Galli, San Benedetto del Tronto.
4: Con il nuovo viaggio nel tempo andiamo a riscoprire la scuola genovese della musica italiana, prima e seconda generazione. Partiamo dal ricordo di Gino Paoli con Sapore di sale dal 1963 e poi Ivano Fossati, La musica che gira intorno.

Ivano Fossati dal 1983 su Radio Latte Miele con la musica che gira intorno. E a proposito proprio della musica che ci gira intorno, può essere molto importante anche per i bambini d'estate, che è una bella stagione ma parecchio lunga, durante la quale con le scuole chiuse i genitori, le famiglie si arrangiano un po' come possono per intrattenere i figli e i bimbi, un po' ci pensano i nonni, poi c'è qualche vacanza, per fortuna ci sono i centri estivi, anche se non sempre coprono tutto l'arco estivo, e quindi in queste giornate c'è il rischio che magari i ragazzini, anche giovanissimi, i bimbi, si trovino spesso di fronte agli schermi, ed è un qualcosa che preoccupa anche gli esperti. Anche le raccomandazioni sanitarie della sorveglianza dell'Istituto Superiore di Sanità suggeriscono, insomma, di evitare il più possibile il contatto tra giovanissimi, bambini, ragazzini e i dispositivi tecnologici, perché può essere molto rischioso. E allora l'ANSA ha raccolto in un articolo 5 idee musicali da sperimentare quest'estate. Sono adatte ai più piccoli, per intrattenere i figli, i nipoti, i bambini in generale a casa e non solo. Tutti i giochi che si possono fare in maniera molto semplice con l'idea di musica, anche senza saper utilizzare uno strumento né cantare. Tra poco vediamo qualcuna di queste idee. Prima continua il nostro viaggio nel tempo della musica italiana. Qui siamo negli anni 90, nel 1998, con Vasco Rossi, Io No.

0: o no, Vasco Rossi su Radio Latte Miele. Noi stiamo parlando proprio di musica e di giochi che si possono fare per intrattenere anche i più piccoli durante l'estate in maniera molto semplice. La prima possibilità è proprio quella del canto, canto spontaneo, magari le storie cantate. D'altra parte la voce è lo strumento che abbiamo a disposizione, quindi si possono cantare insieme canzoni, filastrocche, ninna nanne, anche stonati va bene, non c'è nessun problema, è sempre divertente. Poi si può utilizzare il corpo come orchestra, quindi tamburellare sul petto, sulla pancia, usare anche i suoni un po' diversi delle guance, delle gambe, delle cosce. E ci si può sbizzarrire anche imitando i versi degli animali, le rane, i gatti, insomma. Poi si può costruire una bottega dei tesori sonori in salotto, quindi si prende una scatola oppure un cesto e si mettono dentro degli oggetti comuni che si trovano in casa e che fanno dei suoni diversi. Secondo me la batteria di pentole va sempre bene, magari fuori dagli orari del riposo però, Un'altra cosa che si può fare è creare la valigia dei suoni. Basta una vecchia scatola di scarpe, una cassetta di legno, ci metti dentro un po' quello che capita e i bambini si divertono magari scoprendo i suoni delle conchiglie, dei rametti, dei sassi, delle foglie secche, insomma. E poi c'è anche la possibilità di creare i primi strumenti con materiali di riciclo. Basta un barattolino di plastica o di latta, un contenitore decorato magari con le tempere, verniciato, e può diventare anche questo un bel tamburo da suonare quest'estate.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11:30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Carigiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: L'associazione Amici di Grisciano vi aspetta dal lunedì 17 pomeriggio a martedì 18 agosto alla 34esima sagra della pasta alla gricia. Eventi e intrattenimenti per grandi e piccini, specialità gastronomiche e divertimento assicurato. Grisciano, 17-18 agosto, ai piedi degli Appennini, al chilometro 144 via Salaria. 34esima sagra della pasta alla gricia. Info, pagina Facebook, Associazione Amici di Grisciano.
3: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
6: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app CIP controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app CIP, disponibile per Android, iOS e web. CIP, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
7: tutti i motori e soprattutto l'appetito. Dal 18 al 24 agosto torna a Sant'Egidio alla Vibrata la 30ª Sagra degli Gnocchi. 7 giorni di gusto, musica e divertimento con gli irresistibili gnocchi fatti a mano, spettacoli dal vivo, concerti, raduni, auto, DJ set e tantissime sorprese ogni sera. Un evento da vivere con gli amici e tutta la famiglia. Aperto anche a pranzo sabato 22 e domenica 23. 30ª Sagra degli Gnocchi, dal 18 al 24 agosto a Sant'Egidio alla Vibrata. Buon cibo, grande musica e divertimento assicurato. Non mancate!

Lascia che io sia con Neck su Radio Latte Miele. Il nostro viaggio nel tempo della musica italiana ci ha portato anche negli anni 2000. Qui eravamo nel 2005. Abbiamo parlato poco fa di bimbi, di bambini, cosa si può fare anche con la musica per intrattenerli in questa lunga estate caldissima, come cantavano gli 883. Allora, in vista del weekend italiano in programma dal 4 al 6 settembre, Disney e la Formula 1 celebrano insieme il 20° anniversario dell'uscita di Cars. In effetti, cioè, Disney e la Formula 1 potrebbero essere apparentemente due mondi lontani. In realtà anche i bimbi sono affascinati dai motori, dalle macchine, i trattori, le ruspe, dalla velocità, e in effetti questo cartone animato Cars è proprio il simbolo dell'unione dei due mondi. E così a Monza arriverà il mitico Saetta McQueen, che è la famosa automobile rossa che verrà presentata in una nuova veste speciale per il circuito italiano. Questo è un modo quindi per unire anche due pubblici: chi ama la velocità, chi è cresciuto con i personaggi Disney. Tra l'altro la Formula 1 vuole diventare sempre più un evento totale, capace di coinvolgere famiglie, bambini, nuovi fan, quindi il progetto va in questa direzione. E non è la prima volta, a Silverstone hanno presentato anche un casco ispirato a Topolino, firmato da 20 piloti, poi venduto alla asta per oltre $200,000 devoluti in beneficenza. In generale, eventi simili sono arrivati anche in Canada, Cina e Las Vegas.

0: 15:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Flamenco Paranoia con Samurai J pronto a esibirsi a Porto San Giorgio nelle Marche, e in vista di questo concerto al Corriere Adriatico ha detto: qual è il segreto per fare delle canzoni di successo? Allora, non pensarci, andare in studio e divertirsi. In effetti il divertimento è un po' alla base della ricetta delle canzoni di Samurai J. Ben ritrovati su Radio Latte Miele, ciao di nuovo da Francesco Carruba, grazie al maestro Umberto Cappellato in regia. È la nostra terza ora insieme, ci porterà fino alle 17 quando poi arriverà Andrea D'Agostino. Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali è sempre il 335 787 1910. Intanto mi chiedevo, oggi il Palio di Siena oggi si correrà, perché ci sono stati due rinvii per maltempo. La corsa inizialmente era prevista domenica 16 agosto, poi proprio a causa della pioggia sul tour è stata rimandata. Oggi pare che ci sia il sole, quindi si dovrebbe correre, dovrebbe essere il giorno giusto, e tra l'altro accadrebbe proprio nel giorno della scomparsa di Varenne, la leggenda del trotto.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
6: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
7: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
9: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
10: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
11: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti, e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
12: Bacca Fluvione. Si rinnova l'appuntamento con 50esima sagra della Crispella e mezze maniche al tartufo. Dal 21 al 23 agosto, dalle ore 19. Stand gastronomici con piatti a base di tartufo fresco e tanto altro, presso il piazzale della scuola in via Leopardi. Venerdì 21, live music con On Air Band. Sabato 22, Idol, Achille Lauro Tribute Band. Domenica 23, Liscio con Massimo Lolli. A Rocca Fluvione, dal 21 al 23 agosto, 50esima sagra della Crispella e mezze maniche al tartufo.
13: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica in 0736 3041 31 0736 3041 31 o commerciale chiocciola lattemielemarcheabruzzo.it.
14: Latte Miele.
15: Non vivo più senza te, anche se con la vacanza in Salento ho fatto un giro dentro me.
16: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
17: Nietzsche che dice, boh. Nietzsche che dice, boh, boh. Nietzsche che dice, boh.

0: Partenope, Merkel Cremon, Serena Brancale, The Colors, Radio Latte Miele. Parliamo anche di Thomas Ceccon, grande nuotatore italiano, che è rimasto molto amareggiato per aver perso di un solo centesimo nei 100 dorso agli europei di nuoto, e quindi si è sfogato sui social, come fa spesso. Lui ha una personalità molto particolare, abbastanza esuberante, e quindi ha sfogato tutta la sua delusione con una frase ironica, scrivendo sui social: andarci vicino conta solo a bocce. Quindi ha citato il famoso gioco delle bocce, amatissimo tra l'altro, va alla grande anche d'estate. Questa battuta di Ceccon non è passata in sordina, anzi la Federazione Italiana proprio delle bocce è intervenuta subito, scherzosamente, attraverso il presidente federale Roberto Favre, che ha scritto, ha risposto sui social a Thomas Ceccon dicendo: guarda, è vero, da noi nelle bocce avvicinarsi conta, e tecnicamente si chiama l'accosto al boccino, ma ti assicuriamo che guardarti nuotare resta uno spettacolo da medaglia d'oro. Visto che hai citato la nostra specialità, dicono dalla Federazione Italiana delle Bocce, con così tanta precisione, che ne dici di venire a fare due tiri? E la risposta di Thomas Ceccon a sua volta non si è fatta attendere, lui ha scritto subito: invito accettato. Quindi ora è atteso al bocciodromo per fare una bella partita. Tra l'altro, in realtà, tutta l'Italia delle bocce, gli azzurri delle bocce, sono attesi per un appuntamento importante. Tra poco ne parliamo. Prima c'è Cioffi con Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Carmela Cioffi, Radio Latte Miele. Parliamo appunto di questo appuntamento sportivo importante che sta per arrivare, i giochi del Mediterraneo, e ci saranno anche le bocce, un grande gioco estivo praticato molto anche in spiaggia, però qui parliamo proprio della pratica sportiva ufficiale con tutte le regole. Ci sono 12 medaglie in palio, 102 atleti di 17 nazioni in generale. Sono i 498 gli azzurri che prenderanno parte alla 20ª edizione di questo evento, in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre, quindi mancano davvero pochi giorni, e sono 112 gli atleti che rappresenteranno l'Italia proprio nelle bocce in tre diverse discipline, tra l'altro, perché non c'è un gioco unico, è anche complicato il volo, la raffa e non solo. Per queste discipline i giochi del Mediterraneo sono sempre più importanti, lo dicevamo fuori onda anche con Umberto, sono quasi come un'Olimpiade, quindi davvero una manifestazione sportiva molto molto attesa. E il CT della squadra, il CT di tutta la compagine azzurra, ha detto: giochiamo questo grande evento in casa e anche per questo le nostre aspettative sono alte, contiamo di poter dare un buon contributo a quello che sarà il medagliere di tutta la spedizione azzurra ai giochi.

0: Info e biglietti su iDays.it.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ascoli Piceno si conferma capitale dell'Oliva. Dall'8 al 19 agosto con Ascoliva Festival, il festival che attrae visitatori da tutto il mondo per degustare l'inconfondibile oliva ascolana del Piceno DOP. La manifestazione, grazie a Comune di Ascoli Piceno, Regione Marche, BIM Tronto, Sabelli e Stella Artois, è alla sua 13ª edizione. Nel suggestivo chiostro di San Francesco, in centro storico ad Ascoli, vi aspettano i migliori produttori di olive ascolane DOP, che proporranno anche altri 12 piatti locali di alta qualità, tra degustazioni, eventi e laboratori. Il Villaggio dell'Oliva resterà aperto tutti i giorni dalle 11.15 alle 14.15 e dalle 18.15 fino a tarda sera. Per ogni altra informazione consultare il sito www.ascoliva.it. Ad Ascoliva c'è lei, la vera oliva ascolana. Impossibile resisterle.
4: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
5: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
6: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulianova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335 5793 012. 335 5793 012.
7: Forse, paese amico degli artisti di strada. 21, 22 e 23 agosto, per le vie del borgo, festa degli antichi sapori. Nel centro storico, specialità della tradizione locale. Spettacoli, artisti di strada, musicisti animeranno le serate creando un'atmosfera di altri tempi. Forse, immersa nella magia dell'arte, della teatralità e del divertimento. 21, 22 e 23 agosto, festa degli antichi sapori. Forse, paese amico degli artisti di strada.
8: Il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana inizia con Raffaella Carrà, Far l'amore comincia tu, Liebe lei, la versione originale dal 1976. E poi Cosa resterà degli anni 80 con Raff dal 1989.

cosa resterà degli anni 80 dal 1989 con Raff su Radio Latte Miele. Tra l'altro lui stasera si esibisce a Presicce in provincia di Lecce, lui che è pugliese d'origine e che è anche reduce dal concerto di Ferragosto a Foggia, quindi sempre nella stessa regione. Vediamo qualcosa di curioso che arriva proprio da lì. Dopo 138 anni, a gennaio, ha chiuso i battenti il bar di Pietra Monte Corvino, 2350 abitanti, proprio in provincia di Foggia, lo racconta il Corriere. E questo bar ha lasciato un vuoto perché gli abitanti erano abituati a ritrovarsi lì. Allora un'associazione ha raccolto le richieste della zona, insomma i cittadini hanno unito le forze, hanno rilevato l'attività e lo riaprono il 25 agosto. Riusciranno ad aprire il bar, hanno fatto tutto da solo, insomma una bella storia. Arriva Niccolò Fabi con Capelli Remix dal 1990.

0: Capelli in versione remix, Niccolò Fabi su Radio Latte Miele. Un'altra storia curiosa arrivata in questi giorni dalla Puglia. Qui siamo a Bari. Il protagonista è un ragazzo giovane, si chiama Marco Pallone, ha 18 anni e lui ha iniziato così a occuparsi di uno spazio verde di proprietà del comune, credo con il consenso poi del municipio sostanzialmente. Lui cosa fa? Ogni 3 giorni questo ragazzo porta l'acqua, innaffia le piante, gli alberi e insomma si occupa di questo giardino che sta in una via alle spalle della clinica Santa Maria. E cos'è successo? Questo giardino era stato ceduto da un'azienda che ha costruito un complesso residenziale e quest'area verde è diventata un parco frequentata da bambini e residenti della zona, proprio grazie anche all'aiuto, al lavoro di Marco Pallone, con tutto quello che fa e che si occupa soprattutto dell'acqua, perché lui ha detto: mi prendo cura del parco pubblico, se non lo innaffiassi qui seccherebbe tutto. Quindi nel suo piccolo, un piccolo gesto, in fondo è anche una passione, perché lui lo fa davvero con entusiasmo e con trasporto, questo che poi è un piccolo gesto, una piccola azione che però diventa importante per tutta la comunità, e quindi sicuramente il suo gesto dà il buon esempio anche ai suoi coetanei e non solo in Puglia, può essere un buon esempio anche per tutta l'Italia.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: Condizioni instabili al sud e sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
4: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
3: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
4: Globo Biancheria, per la tua casa.
3: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più

0: Domenica.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Rocca Fluvione, si rinnova l'appuntamento con 50esima sagra della Crispella e mezze maniche al tartufo, dal 21 al 23 agosto, dalle ore 19. Stand gastronomici con piatti a base di tartufo fresco e tanto altro, presso il piazzale della scuola in via Leopardi. Venerdì 21, live music con On Air Band. Sabato 22, Idol, Achille Lauro Tribute Band. Domenica 23, Liscio con Massimo Lolli. A Rocca Fluvione, dal 21 al 23 agosto, 50esima sagra della Crispella e mezze maniche al tartufo.
3: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
4: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it. Sabato 22 e domenica 23 agosto ad Ortezzano, in via Aso, va in scena la 32esima edizione dei Leccabaffi, le grandi degustazioni gastronomiche organizzate dalla Proloco. Dalle 19 apertura degli stand con polenta, tagliatelle al ragù, agnello alla brace, braciole e salsicce, olive, patatine e le immancabili pesche della Valdaso. Sabato sera spettacolo con Stefania Fazzini e gonfiabili gratuiti per bambini. Domenica musica e divertimento con Andrea Censi Band. 22 e 23 agosto.

te dal 2003 su Radio Latte Miele con le vibrazioni che sono in tour stasera, si esibiscono in provincia di Chieti. Anche nel calcio estivo, in attesa del campionato di Serie A, ne succedono un po' di tutti i colori. Per esempio c'è stata la tradizionale partita amichevole tra la Juve e la Juve Next Gen, quindi i giovincelli bianconeri, i calciatori del futuro, si spera. È un'amichevole tradizionale, questa volta è stata molto condizionata da un'invasione di campo dei tifosi già tra il primo e il secondo tempo, insomma. E è successo anche qualcosa di curioso, perché non so se avete presente il difensore Federico Gatti, che è difensore della Juve ma anche della nazionale. Lui era lì tranquillo, pronto a iniziare il secondo tempo, ma è arrivata l'invasione dei tifosi alle sue spalle. La maggior parte dei suoi compagni di squadra ha cominciato a correre verso gli spogliatoi per raggiungere la tranquillità, diciamo così. Invece lui se n'è un po' disinteressato, ha iniziato a camminare e praticamente da difensore è stato falciato da un tifoso che è scivolato sull'erba proprio dietro di lui, e quindi ha finito per fare un tackle. Il tackle è quella scivolata che di solito fanno i difensori per fermare gli attaccanti, spesso in maniera anche un po' brusca e spericolata. In questo caso è stato proprio un tifoso che involontariamente ha travolto Gatti. Comunque sembra che non ci siano conseguenze per il difensore centrale bianconero, che è di solito abituato a farli questi interventi, invece questa volta l'ha subito da un tifoso che era un po' troppo entusiasta.

0: 17 in punto.
1: È arrivato il nostro personal trainer preferito.
2: Eccolo.
1: Andrea D'Agostino.
2: Buon pomeriggio, ciao Fracarrubba. Eccolo.
1: Come stai?
2: Molto bene, anche i ragazzi stanno molto bene.
1: I ragazzi della squadra,
2: certo,
1: la nazionale di calcio.
2: I miei azzurri, li chiamo così.
1: Ok, cosa fanno oggi?
2: Allora, oggi ho pensato di dar loro un giorno di pausa, perché
1: giusto,
2: sai che stiamo lavorando tanto in vista dei prossimi impegni, perché a settembre ci sono le amichevoli e tante altre cose. Gli ho detto: ragazzi, mi raccomando, riposatevi, oggi è importante riposarsi. E niente, stanno giocando a calcio qua in cortile.
1: Ma non li puoi lasciare un attimo che si mettono a giocare?
2: Parole, guarda, adesso gli devo andare a togliere il pallone.
1: Devo togliergli il pallone. Perché se tu hai imposto il riposo,
2: glielo buco.
1: Tra l'altro arrivavano dalla maratona di Sagre. Ci vuole il riposo. Il riposo.
2: Io l'ho visto un po', alcuni con l'occhietto un po' mogio, un po' la pancia gonfia.
1: Inevitabilmente. Sono un po' monelli, un po' ribelli questi calciatori.
2: Io non so più come fare, guarda.
1: Non c'è. E vabbè, insomma, adesso
2: mi toccherà lasciarli in carico a fine mese.
1: Guarda che secondo me ci stanno già pensando i vertici. Vabbè. Comunque, in bocca al lupo.
2: Grazie.
1: Vi lascio ad Andrea D'Agostino per le prossime 3 ore. Sì. Grazie anche a Umberto Cappellato in regia.
2: Se li vedi qua fuori, togli il pallone.
1: Rubo il pallone, vado.
2: Lancialo lontano, così non lo vanno più a prendere. Ciao, domani.
1: Ciao.
2: Noi siamo pronti, 3 ore insieme che cominciano con Clara e San Giovanni.

0: Le ragazze Clara insieme a San Giovanni su Radio Latte Miele. Comincia così la nostra serata insieme. Martedì 18 di agosto. Ciao a tutti, una buona sera. Io sono Doug, con me in regia c'è sempre il maestro Cappellato. Maestro, una buona sera a lei. Eccoci qua. 335-787-1910 per i vostri messaggi. La sera comincia adesso, quindi io vi immagino magari mentre cercate parcheggio per l'aperitivo. Perché no? È l'orario quello giusto, no? Alla fine, tra poco, magari non proprio adesso, però sai. Adesso vai presto che trovi posto e il buffet è appena aperto. Perché è un'ottima idea anche in vacanza, ma non solo, in generale durante l'anno. Poi si sa, in vacanza ci si gode un po' di più la vita, ci si offre, ci si concede magari qualche sfizio in più, no? Ecco, ottima idea per passare questo martedì sera 18 di agosto. Allora, a proposito proprio di questo, cioè di tutti quei posti che frequentiamo, come negozi, ristoranti, bar, però non quelli famosi, quelli proprio nella nostra zona, quelli nel nostro quartiere piuttosto che nel nostro comune, piccolo, grande, medio. Insomma, nel corso degli ultimi anni abbiamo visto veramente tanti negozi purtroppo chiudere per svariati motivi, e ogni volta che chiude un negozio un po' ci si perde qualcosa, no? Un po' il dispiacere cresce, non solo ovviamente per chi magari ci lavorava, ma anche per chi lo frequentava con passione. Ecco, se siete proprio voi, magari, non lo so, titolari di un negozio, avete una piccola attività in un comune e volete mandarci un messaggio, così fatevi sentire, perché in questa prima ora insieme parliamo proprio di questo, dei piccoli negozi di quartiere.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra ad Alice a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
5: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
6: L'associazione San Vito in Festa organizza dal 12 al 19 agosto a San Vito di Valle Castellana la 15ª Sagra del Pastore e la Solennità di Maria Santissima Assunta. 8 giorni di musica, gastronomia e divertimento per tutti. Stand aperti ogni sera, specialità della tradizione, musica live, fuochi d'artificio, torneo di briscola e gonfiabili per i più piccoli. Ti aspettano grandi tributi. New Trolls, Nino D'Angelo, Vasco Rossi, Pooh e musica per tutte le età. Non mancare alla festa più attesa dell'estate a San Vito di Valle Castellana dal 12 al 19 agosto. Info al 345 69 70 944.
7: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
8: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
6: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 3 Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
8: Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
9: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni con Canto d'Amore in questo martedì sera 18 di agosto. Ciao a tutti ancora una volta e ben ritrovati su Radio Latte Miele. Un saluto speciale a tutti quelli che ci stanno ascoltando magari proprio da bar, negozi, ristoranti che magari tra poco apriranno, perché no, proprio durante quel periodo che c'è il calma apparente prima dell'invasione barbarica serale dei tanti locali, ristoranti e bar posti magari in questo periodo proprio sul lungomare e nelle località balneari. Partiamo da questo, cioè proprio da una mancanza che avviene in tantissimi comuni italiani. Secondo la Union Camere in Italia ci sono 425 comuni completamente privi di esercizi alimentari, cioè che se anche hai bisogno del classico litro di latte ti devi fare i chilometri, prendere la macchina, e si parla di comuni, neanche di frazioni. Quindi vuol dire che il dato è bello grosso ed importante. Per quanto riguarda invece bar e ristoranti, la cosa va un filino meglio, perché sono solo 162 i comuni italiani a non avere né un bar né un ristorante. Sono comunque dei luoghi che, ci piaccia o no, sono utilissimi, soprattutto quando magari uno c'ha veramente quella esigenza momentanea o un'esigenza permanente, magari uno la macchina non ce l'ha e quindi per forza di cose deve inventarsi qualcosa. Sono tantissimi quindi le località, i comuni e i nostri concittadini che queste cose non le hanno, anche se noi spesso lo diamo un po' per scontato. Chi vive nelle grandi città o comunque nei comuni sopra una certa soglia di abitanti, i ristoranti, bar, negozi, insomma, ci sono e li frequentiamo molto spesso e volentieri. C'è però anche una bella iniziativa che arriva proprio da Confesercenti per una proposta di legge che mira a riaprire e riportare all'apertura, a aiutare anche chi magari è lì per chiudere, tanti esercizi italiani che fanno un po' fatica. Ne parliamo insieme tra poco, intanto ritroviamo una delle canzoni di questa estate, personalmente una delle mie preferite. È una bossa nova, arriva dal Brasile, Gaia con Bossa Nostra su Latte Miele.

Gaia e Bossa Nostra su Latte Miele in questo martedì sera 18 di agosto. Parlavamo dei tanti negozi, tantissimi esercizi alimentari, librerie, bar, ristoranti che sono magari proprio in piccolissimi comuni, metti 100 abitanti, ci deve essere un alimentari per servire i pochi che già sono, hanno il coraggio di rimanere, a diamogli una mano. È proprio questa l'idea di Confesercenti, una proposta di legge di iniziativa popolare. C'è anche un referendum classico, no? La classica raccolta firme online per chi la volesse fare, perché il negozio comunque lo consideriamo spesso come un collante sociale, no? È un punto di riferimento per tutto il quartiere, non è solo un luogo di vendita, è una presenza, è una relazione con il negoziante, magari vedi la tua vicina di casa, quella persona che non vedevi da un po', insomma tutto quello che può succedere in un bar, in un locale così piccolini, una vetrinetta molto tranquilla e sincera. Ecco, tutto questo è però importante da preservare, perché nel nostro paese noi siamo abituati anche a questo, no? Ed è giusto anche come tradizione, perché quando chiude comunque un negozio si perde un po' un pezzo di cuore, si perde un punto di riferimento per tutta la comunità e tutto il quartiere, o anche in alcuni casi addirittura per tutta la popolazione di un paese che magari conta 200 abitanti, 100 abitanti. Se sparisce quello, la gente poi dove si va a trovare? Si perde veramente tanto. Quindi è proprio una questione di fiducia, c'è bisogno di dare fiducia a questi luoghi, e questa proposta di legge mira proprio a questo. Rigenerare, dare un aiuto concreto a sostenere le attività di vicinato, tutelare il commercio locale, quindi proteggere anche la socialità della città o del paese in cui questo piccolo locale, questa piccola enoteca, metti caso, no? Oppure il frutta e verdura, anche quello che stanno sparendo, insomma tutte queste attività che hanno bisogno di una mano e hanno bisogno di noi per continuare.

0: Umore Beam Festival. Il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebeamfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
4: Venerdì 21 agosto a Montefortino, fermo Piero Massimo Macchini. Sabato 22 agosto a Vallo di Nera, Perugia, Linda Valori e De Gigli Project con Arte in Bilico. Omaggio a Gabriella Ferri.
5: L'associazione Amici di Grisciano vi aspetta dal lunedì 17 pomeriggio a martedì 18 agosto alla 34esima sagra della pasta alla gricia. Eventi e intrattenimenti per grandi e piccini, specialità gastronomiche e divertimento assicurato. Grisciano, 17-18 agosto, ai piedi degli Appennini, al chilometro 144 via Salaria. 34esima sagra della pasta alla gricia. Info, pagina Facebook, Associazione Amici di Grisciano.
6: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
7: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapme e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
8: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
5: L'associazione San Vito in Festa organizza dal 12 al 19 agosto a San Vito di Valle Castellana la 15esima sagra del pastore e la solennità di Maria Santissima Assunta. 8 giorni di musica, gastronomia e divertimento per tutti. Stand aperti ogni sera, specialità della tradizione, musica live, fuochi d'artificio, torneo di briscola e gonfiabili per i più piccoli. Ti aspettano grandi tributi. New Trolls, Nino D'Angelo, Vasco Rossi, Pooh e musica per tutte le età. Non mancare alla festa più attesa dell'estate a San Vito di Valle Castellana dal 12 al 19 agosto. Info al 345 69 70 944.
9: Latte e miele.
10: Gli amanti.
11: Da un posto semplice come un bar si può rinascere e tanti comuni in giro per l'Italia hanno proprio questa storia. Se non ci credete, tra poco ne parliamo. Ma prima il nostro grande viaggio nella storia della musica italiana. Iniziamo da Mina.

0: Rettore, con la mette sul latte miele parlavamo poco fa di tutti quei piccoli comuni che per un motivo o per un altro stanno perdendo le proprie attività storiche. Ecco, però ci sono anche dei casi molto belli e divertenti, interessantissimi, che scaldano il cuore, di paesi che sono rinati proprio grazie a delle piccolissime attività. Siamo a San Leo, provincia di Rimini. Non so se l'avete mai sentito
1: provincia
0: parlare
1: di Rimini, uno dei posti più belli d'Italia.
0: Zona di prigionia del conte di Cagliostro. Stiamo parlando di un posto storico molto bello, è un piccolo paese arroccato su una roccia calcarea, molto difficile arrivarci, e proprio per questo motivo nel corso del tempo la maggior parte della popolazione è un po'

andata via e rischiava di rimanere senza un forno, quindi senza un fornaio nel 2019. I 100 rimasti, perché erano in 100 e sono degli eroi queste persone, cosa hanno pensato? Nel 2019 hanno fondato una cooperativa, hanno rilevato il vecchio forno che rischiava di chiudere ed oggi questo forno è diventato forno, bottega e bar, dando lavoro a 12 persone. Hai capito? 12 su 100 vuol dire che più del 10% lavora in questo posto e ha portato anche dei nuovi residenti in paese. Questo per farvi capire come anche semplicemente un bar aperto può dare davvero un grande senso di vitalità a un posto piccolo come San Leo. Che San Leo noi immaginiamo la Romagna come... la provincia di Rimini come tutta costa, no? Tutto mare, invece c'è un entroterra incredibile. San Leo, pensate che è dietro San Marino, quindi c'è San Leo, San Marino e poi c'è il mare, quindi veramente è un po' lontanuccio dal mare, però un posto veramente incantevole in provincia di Rimini, lo ripeto. 335-787-1910 per i vostri saluti al bar di fiducia. Intanto però c'è Antonello Venditti che

0: Antonello Venditti, e che tesoro che sei su Latte Miele, sono proprio un tesoro, no? Questi piccoli bar che danno la possibilità, magari frazioni molto piccole, oppure paesini arroccati in cima a un ammasso, a una roccia, di continuare a vivere, continuare ad avere un cuore che pulsa, perché alla fine una piazza piena di gente, una piazza con un bar, è una piazza bella, se no sarebbe semplicemente una distesa di cemento e di ciottoli che hanno poco valore, hanno poco senso, no? Questi luoghi vanno vissuti proprio in questo modo. Vi racconto una storia un po' personale. Io frequento tutti gli anni un piccolissimo paese sulle sponde del lago di Garda che si chiama Cassone, una frazione di un comune. Ecco, fino a qualche anno fa il bar faticava, insomma, tanti cambi di gestione, tante persone che ci hanno provato senza mai riuscirci in realtà, e infatti il paese era un po' mortarello. Abbastanza mortarello, fino a che 5 anni fa, se non mi ricordo male, è stato rilevato da un giovane ragazzo di origine argentina. E questo ragazzo, dai e dai, gira gira, fa e disfa, organizza, porta gente, insomma è riuscito a far rivivere la piccolissima frazione di Cassone di Malcesine. Nel corso del tempo, sì è vero, c'erano già dei ristoranti, però nel corso del tempo magari ha aperto un altro bar che gli fa un po' concorrenza, poi ne ha aperto un altro ancora, ha aperto un secondo alimentari rispetto al primo unico che era rimasto, e che solitamente poi questi luoghi cosa fanno? D'inverno chiudono, quando cala il turismo i residenti rimangono un po' abbandonati al loro destino. Ecco, è proprio il bello è questo, quanto un semplice bar, anche semplicemente andare lì, fare un aperitivo, una chiacchiera con i vicini, con gli amici, o anche magari conoscere persone che non avevi mai visto prima, perché anche quello può essere, insomma, porta delle nuove forze, nuova vitalità a un piccolo comune che se no rischia veramente di appassire e rimanere solo una località turistica che vive quei 3-4 mesi all'anno, invece ha bisogno di qualcosa di più per essere finalmente vissuto come merita.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summerville!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
5: Force, paese amico degli artisti di strada. 21, 22 e 23 agosto per le vie del borgo, festa degli antichi sapori. Nel centro storico, specialità della tradizione locale. Spettacoli, artisti di strada, musicisti animeranno le serate creando un'atmosfera di altri tempi. Force, immersa nella magia dell'arte, della teatralità e del divertimento. 21, 22 e 23 agosto, festa degli antichi sapori. Force, paese amico degli artisti di strada.
6: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche nuove e usate, presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli, seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
7: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati. And I need
8: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
9: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
10: Preparate i motori e soprattutto l'appetito! Dal 18 al 24 agosto torna a Sant'Egidio alla Vibrata la 30ª Sagra degli Gnocchi. 7 giorni di gusto, musica e divertimento con gli irresistibili gnocchi fatti a mano. Spettacoli dal vivo, concerti, raduni, auto, DJ set e tantissime sorprese ogni sera. Un evento da vivere con gli amici e tutta la famiglia. Aperto anche a pranzo sabato 22 e domenica 23. 30ª Sagra degli Gnocchi. Dal 18 al 24 agosto a Sant'Egidio alla Vibrata. Buon cibo, grande musica e divertimento assicurato. Non mancate!
11: Latte e miele.

Chiara Galiazzo con Straordinario su Radio Latte Miele. Straordinario sono le tantissime storie che arrivano un po' da tutta Italia, che riguardano piccoli comuni che proprio sono rinati grazie all'iniziativa di qualcuno, magari a volte una persona sola, che arriva e decide: ma sì, dai, lo faccio, levo sto sfizio, apro un bar nel mio posto del cuore. Perché magari a volte sono proprio persone che arrivano da fuori, sono innamorate di questi piccolissimi borghi sparsi in giro per l'Italia e decidono: vabbè, o la va o la spacca, io ci vado. In altri casi invece sono proprio gli abitanti del luogo che decidono di fare qualcosa e impegnarsi, come ad esempio nel caso di Castelnuovo Magra, siamo in provincia di La Spezia, in Liguria, dove nel 2019 stava per chiudere l'unico alimentari del Borgo Alto del paese. E gli abitanti del Borgo Alto dicono: ragazzi, qua bisogna fare qualcosa. E infatti hanno deciso proprio di autotassarsi, fare una raccolta fondi e mettere insieme 13.000 euro in poche settimane. In 400, non erano tanti. 400, 13.000 euro. Li hanno tirati fuori. Il negozio è stato riaperto. Ora è gestito da due residenti, sempre tramite lo schema della cooperativa, che un po' mette tutti d'accordo. Insomma, si è tutti ugualmente responsabili di quello che succede all'interno del negozio. E quindi anche una bella storia che arriva, come spesso, da piccoli comuni, piccolissime realtà, che però fanno in modo che i comuni più piccoli, più isolati, continuino a vivere e avere dei residenti.

0: 18 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. La Temiele è ovunque. Portala sempre con te.

0: Brash e da Dio in questo martedì sera 18 di agosto. Ciao a tutti e una buona serata su Radio Latte Miele. Io sono Doug, è piacere di conoscervi. Se proprio oggi è la prima volta che ci incontriamo radiofonicamente parlando, buonasera anche al maestro Cappellato in regia. Maestro, una buona serata anche a lei. Allora, dico buonasera a tutti quelli che ci ascoltano almeno nel nostro fuso orario. In alternativa c'è anche il buongiorno, perché se uno metti che si ascolta qualcuno dal Messico o dal Sud America, noi gli facciamo un buongiorno, come il caso di, credo si dica Ciuccio, credo così, spero, correggimi se sbaglio. Buongiorno Italia, saluti da Puebla, siamo in Messico. Ciao Ciuccio, una buona giornata anche a te, perché li guardavo poco fa e che ore sono? Le 9 del mattino, insomma, siamo lì, 9-10 del mattino. Dipende poi dalla fascia del fuso orario, perché il Messico ne ha più di una, è un po' grande come paese. 335-787-1910 con il più 39 davanti se ci ascoltate da fuori dall'Italia, perché così i messaggi arrivano giusti, come sempre sul nostro numero di WhatsApp. Allora, in questa nuova ora insieme parliamo di tutti quei personaggi famosi che nel corso della loro carriera hanno avuto successo magari per un ruolo o una canzone, e poi quel ruolo, quella canzone ha detto: io non li sopporto più, guarda, basta veramente, sta roba che ho fatto mi fa schifo, ma proprio schifo. E non ci sono personaggi molto importanti che lo hanno detto, uno di questi a distanza di 25 anni, e lo raccontiamo tra poco.
1: Spot. A due passi da te scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
2: Venerdì 21 agosto a Montefortino, fermo Piero Massimo Macchini. Sabato 22 agosto a Vallo di Nera, Perugia, Linda Valori e The Gigli Project con Arte in Bilico, omaggio a Gabriella Ferri. Sabato 22 e domenica 23 agosto ad Ortezzano, in via Aso, va in scena la 32esima edizione dei Leccabaffi, le grandi degustazioni gastronomiche organizzate dalla Proloco. Dalle 19 apertura degli stand con polenta, tagliatelle al ragù, agnello alla brace, braciole e salsicce, olive, patatine e le immancabili pesche della Valdaso. Sabato sera spettacolo con Stefania Fazzini e gonfiabili gratuiti per bambini. Domenica musica e divertimento con Andrea Censi Band. 22 e 23 agosto, Ortezzano, via Aso, il Leccabaffi, il gusto che conquista al primo assaggio.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
2: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
4: A San Nicolò di Terano, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
2: Festa Fiobbo, Villa San Pio X, Spinetoli. Dal 18 al 22 agosto, pecora in Carrara, fagioli ferro e fuoco, formaggio fritto e altre specialità locali. Martedì 18, quei bravi ragazzi. Il 19, il mitico Duccio e la sua band. Il 20, Liscio con Elio Giobbi. Il 21, Antonio Mezzancella con lo show Mamma ho perso Sanremo. il 22 tributo a Renzo Arbore, Festa Fiobbo e la famosa Sagra dell'Ipiana, dal 18 al 22 agosto Villa San Pio X di Spinetoli, posti al coperto.
5: Segui l'Ascoli con noi, le dirette dagli stadi e le trasmissioni sportive del lunedì e del giovedì dalle 19:20 a cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele.

0: I pinguini tattici nucleari e sorry scusa lo sento in questo martedì sera su Radio Latte Miele. Vi faccio una battuta. Facciamo la battuta, maestro Cappellato, la facciamo la battuta? Io otterrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra. Che film è?
1: Come che film è?
0: È Gladiatore, Gladiatore. Non l'ha mai visto? Che bellissimo film, capolavoro, Ridley Scott, primi 2000, 2001 se non mi ricordo male. Ridley Scott che porta al cinema questa trasposizione di una delle più grandi e più belle storie che appartengono al mondo dell'impero romano, che riguarda proprio la storia di questo generale caduto in disgrazia per alcuni disaccordi con un nuovo imperatore e quindi si trova costretto a fare il gladiatore. Eccola lì, un po' la storia, grandissime linee, proprio questa qua, è interpretata da un magistrale Russell Crowe, meraviglioso, una delle sue interpretazioni migliori della sua carriera, tant'è che proprio quella interpretazione gli vale anche l'Oscar come miglior attore alla edizione immediatamente successiva. Peccato che Russell Crowe non gli faceva proprio schifo il gladiatore, ma una schifezza senza pari, diceva mamma mia la monnezza che ho fatto, per citare una grande battuta di Boris, altra serie televisiva che prende proprio in giro il mondo del cinema e delle serie TV. Una schifezza. Russell Crowe definì proprio in questo modo la sceneggiatura de Il Gladiatore, sceneggiatura che per vari motivi aveva un po' di buchetti di trama, insomma non è che funzionasse in particolar modo, e la cosa che Russell Crowe odiava di più erano proprio le battute, i dialoghi gli facevano pietà, dicevano io non ho mai fatto una roba così brutta in tutta la mia carriera ragazzi, ma lasciatemi in pace, tant'è che in diverse occasioni Russell Crowe proprio se n'è andato dal set per la schifezza che ha dovuto dire. Storia che però prosegue, perché la storia non finisce qua, ma ve lo racconto tra poco, subito dopo aver sentito

Baby K e Tuca Macarena su Radio Latte e Miele. In questo martedì sera parlavamo poco fa di Il Gladiatore, grandissimo film dei primissimi anni 2000, con un Russell Crowe magistrale nel ruolo proprio di Massimo Decimo Meridio, colui che poi ottenne finalmente la sua meritatissima vendetta. Ecco, però questo film nasce in una maniera un po' particolare, perché l'idea, quella di portare al cinema una bella storia risalente all'epoca degli antichi romani, piaceva moltissimo a Ridley Scott. Gli si innamorò subito della prima stesura del copione, però c'era qualcosa che non gli tornava. Allora chiama un suo amico sceneggiatore e gli dice: senti caro, non è che me la rifai tu, come sai fare, che tu sei bravo, mi raccomando, dai. Però le cose si incagliano, insomma, diventa sempre più macchinosa, non si riesce a trovare il bandolo della matassa, quindi la roba va avanti fino al giorno delle riprese, che non c'hanno quasi in mano neanche un copione, non sanno proprio come fare. Allora, si sa, quando si fa le cose di fretta vengono un po' male. E proprio durante le riprese Russell Crowe reggeva sto copione e diceva: mamma mia, ma che dialoghi brutti, ma che è sta schifezza? Però non vi preoccupate, questa sceneggiatura fa schifo, ma io, che sono il miglior attore del mondo, posso far sembrare belle perfino le battute orribili. Questo l'ha detto Russell Crowe ed è stato riportato in diverse occasioni proprio dagli sceneggiatori che erano lì e cercavano di mettere pezze un po' dove riuscivano. E gli sceneggiatori gli davano pure ragione, gli dicevano: Russell, mi dispiace, lo so che fa schifo, ma ti prego, dai, per favore, dammi sta battuta qua, falla bene come la sai fare tu e vedrai che ce la portiamo a casa, dai, sempre citando Boris di poco fa. Tra le tante cose che Russell Crowe si rifiutava di fare, pena anche Russell, che va via da incazzatissimo dal set chiudendo la giornata di riprese, c'è anche la famosissima battuta del trailer, che è anche la battuta più famosa di tutto il film: io otterrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra. Russell Crowe si rifiutò categoricamente di pronunciarla, poi non so come l'abbiano convinto, penso facendo vedere guarda moneta vedi cammello, penso che è andata un po' in questo modo qua. Però ciò nonostante, ciò tutta questa storia alle spalle un po' travagliata per questo povero gladiatore, che alla fine a Russell Crowe gli è andata anche bene, perché ci ha vinto pure l'Oscar, e vedi che le battute non erano poi così male.

0: all'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
1: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
2: State zitti, poveri!
3: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: Vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Ascoli Piceno si conferma capitale dell'Oliva.

0: Piceno DOP, la manifestazione grazie a Comune di Ascoli Piceno, Regione Marche, BIM Tronto, Sabelli e Stella Artois è alla sua 13ª edizione. Nel suggestivo chiostro di San Francesco, in centro storico ad Ascoli, vi aspettano i migliori produttori di olive ascolane DOP, che proporranno anche altri 12 piatti locali di alta qualità. Tra degustazioni, eventi e laboratori, il Villaggio dell'Oliva resterà aperto tutti i giorni dalle 11.15 alle 14.15 e dalle 18.15 fino a tarda sera. Per ogni altra informazione consultare il sito www.ascoliva.it. Ad Ascoliva c'è lei, la vera oliva ascolana. Impossibile resisterle.
1: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
2: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 343.
3: Ristorante Country House 343. Sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
2: Ristorante 343. Dove se mangia se beve lui.
4: A San Benedetto del Tronto nasce il Teatro della Stoppia. Un campo diventa teatro, un tramonto diventa spettacolo. Dal 17 al 19 agosto un'esperienza pensata per valorizzare la bellezza e l'identità del territorio. Ingresso gratuito. Lunedì 17 Stefano Massini, il 18 Domenico Iannacone. Al di là delle cronache e delle notizie sono le persone a dare senso alle storie. Il 19 Edoardo Prati, Teatro della Stoppia, Fosso dei Galli, San Benedetto del Tronto.
5: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
6: Venerdì 21 agosto a Montefortino, fermo Piero Massimo Macchini. Sabato 22 agosto a Vallo di Nera, Perugia, Linda Valori e De Gigli Project con Arte in Bilico, omaggio a Gabriella Ferri.
7: Di attori come Russell Crowe al mondo ce ne sono veramente pochi, però ce ne sono tanti che hanno odiato i propri ruoli, quasi fino a volerli ammazzare. Tra poco ne vediamo degli altri, ma prima c'è il nostro viaggio, ripartiamo da Viola Valentino.

Lucio Dalla e Cara su Radio Latte Miele in questo martedì sera. Ancora una volta ben ritrovati. Questa sera vi ci porto io fin sotto casa. Ovunque voi andiate lo sapete che Radio Latte Miele è sempre dalla vostra parte. Allora, parlavamo poco fa di Russell Crowe, che in un certo senso ha rinnegato un po' il suo ruolo in Il Gladiatore. Mi viene in mente anche a livello musicale, per fare un paragone italiano, Zucchero per tanti anni un po' non ha mai apprezzato più di tanto uno dei suoi più grandi successi come Donne. Dice che quel du-du-du sembra un po' sciocchino e quindi non gli piace farlo. Però ci sono veramente tantissimi attori che hanno trovato una grande notorietà grazie a dei ruoli che gli sono stati proposti e che poi in realtà non gli piacevano, cioè proprio zero. Oh, io questo qua non lo sopporto, veramente mi sta sulle balle, non lo voglio più vedere. Uno di questi è Sean Connery. Sean Connery odiava James Bond, non lo poteva vedere manco fotografato. Lo ha raccontato in diverse interviste e per lui il interpretare James Bond gli ha causato proprio un'autentica sofferenza. Ho sempre odiato

quel dannato James Bond, vorrei ucciderlo. Testuali parole di Sean Connery durante un'intervista di tanti anni fa. È un personaggio che l'ha reso ricchissimo e famosissimo, e però se ne voleva liberare, davvero era diventata una cosa insopportabile, tant'è che era durante le riprese di Diamonds Are Forever, uno dei grandi successi della saga di James Bond, ha destinato quasi totalmente il suo compenso in beneficenza, pur di liberarsi addirittura dei soldi che avrebbe guadagnato. Quindi vedete che molto spesso il successo non equivale all'amore, ma non è neanche l'unico, ce n'è veramente tantissimi. Uno di questi quasi impensabile, veramente. Dai, tra poco lo raccontiamo insieme. Prima però un altro grande successo della musica italiana, e non credo che Enrico Ruggeri questa canzone la odi, anzi secondo me gli piace ancora moltissimo farla nei suoi tanti live in giro per l'Italia. Un successo del 1993, Enrico Ruggeri, Mistero. Con gli occhi

0: Enrico Ruggeri è mistero ed è un po' anche così una cosa misteriosa per quale motivo una persona, un attore che magari ottiene grande successo grazie a un ruolo, a un certo punto inizia a odiarlo. Forse il troppo successo a volte può portare anche in quella direzione lì. Pensate che ad esempio un caso un po' più recente, Robert Pattinson, interprete che ha ottenuto grandissima notorietà grazie alla saga di Twilight, saga un po' fantascientifica, lupi mannari e vampiri mescolati con i teenager, insomma una roba un po' così. Se non l'avete mai vista, dice: se io non avessi fatto quel film prenderei in giro chi va a vedere quel film. Cioè, sono parole forti, però è anche bello riuscire ad esternarle. Un altro che secondo me è uno impossibile che l'abbia detto una roba del genere, però l'ha detto anche durante un'intervista, quindi ne siamo piuttosto certi. Avete presente Star Wars? Ok, la prima trilogia, quindi i primissimi film 70-80. C'è Obi-Wan Kenobi, fondamentale nella trilogia di Star Wars, quello che insegna un po' uno dei grandi maestri Jedi, no? Ecco, Alec Guinness, che ha interpretato proprio Obi-Wan Kenobi nel primissimo Star Wars ed è diventato anche legatissimo a quel ruolo nell'immaginario collettivo, quasi supera di gran lunga tutte le interpretazioni che ha fatto Guinness nel corso del Novecento, ha detto che le battute erano orribili e banali e io odiavo Obi-Wan Kenobi. Lo odiavo talmente tanto che ho chiesto a George Lucas di farlo morire pur di non dire più quelle battute. Ce l'ha fatta, perché a un certo punto Obi-Wan Kenobi le sciupà, è morto, e quindi Alec Guinness si è liberato di questo peso insopportabile di continuare a portare avanti queste brutte e orribili battute.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.

0: e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
1: Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, salvo qualche addensamento residuo al sud. Nella mattinata di domani il sole protagonista, salvo qualche nuvola a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata addensamenti in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia associati ad isolati e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Festa Fiobbo, Villa San Pio X, Spinetoli. Dal 18 al 22 agosto, pecora in Carrara, fagioli ferro e fuoco, formaggio fritto e altre specialità locali. Martedì 18, quei bravi ragazzi. Il 19, il mitico Duccio e la sua band. Il 20, Liscio con Elio Giobbi. Il 21, Antonio Mezzancella con lo show Mamma ho perso Sanremo. Il 22, tributo a Renzo Arbore. Festa Fiobbo e la famosa Sagra dell'Ipiana. Dal 18 al 22 agosto, Villa San Pio X di Spinetoli. Posti al coperto.
3: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app CIP controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app CIP, disponibile per Android, iOS e web. CIP, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172. Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
4: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
5: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
4: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
5: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
6: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapme e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
7: Latte e miele.

0: Elisa su Radio Latte Miele, anche se non trovi le parole, noi però le troviamo per parlare di sport nel 3 su 3. Iniziamo dalla Formula 1. Dopo la pausa estiva ritorna il Circus Mondiale con il Gran Premio di Olanda, 12° round del Mondiale 2026 in programma questo fine settimana da venerdì 21 a domenica 23 sul circuito di Zandvoort, con in mezzo anche la penultima sprint di questa stagione. Il tennis con il Masters di Cincinnati, bella vittoria da parte di Flavio Cobolli, che ha rimontato Alexander Blocks dopo essere sprofondato 3-5 nel terzo set, si impone così per 2 set a 1. Il romano così approda agli ottavi, dove troverà Rafa Hodar. Addio all'equitazione. All'età di 31 anni è morto lo storico cavallo Varenne, leggenda in questo sport, il più grande trottatore di tutti i tempi. Lo stallone è stato colpito da un infarto nella notte tra lunedì 17 e martedì 18. È stato l'unico a vincere il titolo di cavallo dell'anno in 3 differenti stati, nonché ad aver vinto tutte le corse più importanti del mondo nel corso dello stesso anno. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Tommaso Paradiso e Agitare Coca-Cola su Radio Latte e Miele in questo bel martedì sera, l'ultima ora insieme anche oggi. Vi accompagno praticamente, apparecchiamo la tavola, stendiamo una bella tovaglia, mettiamo i coperti, tutto quanto, posate, bicchieri e piatti insieme anche questa sera con la bella musica italiana di Radio Latte e Miele. Ciao a tutti, io sono Doug, con me in regia c'è sempre il maestro Cappellato. Maestro, una buona sera anche a lei. 335-787-1910, come sempre questo è il numero per tutti i vostri messaggi su WhatsApp. E lo so che magari non è l'ora adatta per parlare di queste cose, perché è vero, uno magari al museo ci va di giorno, no? A quest'ora sono pochi quelli aperti, metti che sì, qualche apertura straordinaria, però a quest'ora i musei per la maggior parte sono chiusi. Ecco, ce ne sono alcuni che però non chiudono mai, alcuni sono online, ad esempio è pieno di musei online visitabili, altri invece ancora devono nascere. Tra poco ne vediamo uno insieme.
1: David Guetta, The Monolith Show.

0: Buonasera da Gerardo De Vivo. Senza fine la piaga dei femminicidi. Una donna è stata uccisa oggi pomeriggio a Colleferro, in provincia di Roma. La chiamata al 112 intorno alle 15:30, inutili soccorsi. A poca distanza dal luogo dell'omicidio è stato fermato il compagno della donna, che è stato portato in commissariato. E non si placa l'indignazione per la nuova vittima nel veneziano, una donna di 39 anni uccisa dall'ex, che poi si è impiccato. Dalle ricostruzioni emerge che Dino Keber, 43 anni, era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne nel 2002, 2010 e 2021. Le querele erano state tutte ritirate e poi archiviate. Un provvedimento di ammonimento era stato emesso a giugno. Migranti accolta in un rifugio ecclesiastico di Norimberga, la ragazza somala che domani avrebbe dovuto essere espulsa dalla Germania verso l'Italia, lo comunica l'associazione che l'ha presa in carico, riceverà asilo e protezione fino a quando la Germania non accoglierà la richiesta dell'Italia di annullare definitivamente il trasferimento. E intanto, dopo la Germania, anche la Svizzera annuncia un allineamento al patto europeo sui migranti, che prevede di rimandare i richiedenti asilo nel paese di approdo, l'Italia. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione informa che i voli sono stati programmati dalla Svizzera a partire dalla fine di agosto. Le indagini sul clamoroso furto di Ferragosto in Sicilia. In arrivo un provvedimento disciplinare per i 4 custodi presenti al museo durante il colpo che ha preso di mira 6 tavole di Antonello da Messina. Intanto trapelano indiscrezioni sulle indagini, che hanno nel mirino anche le falle della sicurezza, e non si esclude un furto su commissione effettuato da ladri non professionisti. In esaurimento la tregua dal caldo portata dall'ondata di maltempo, con temporali prima al nord, poi anche al centro sud. Oggi l'allerta meteo riguarda territori di 7 regioni e risale l'attenzione sulle alte temperature, secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute. A partire da domani, bollina arancione per Ancona e Roma. Corri libero per sempre, rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui suoi canali social è stata annunciata la morte di Varen, il miglior trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante. 62 vittorie su 73 corse disputate. Fu eletto cavallo dell'anno 3 volte in Italia, 2 in Francia, 1 negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2000 figli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
2: Venerdì 21 agosto a Montefortino, fermo Piero Massimo Macchini. Sabato 22 agosto a Vallo di Nera, Perugia, Linda Valori e De Gigli Project con Arte in Bilico. Omaggio a Gabriella Ferri.
3: Rocca Fluvione, si rinnova l'appuntamento con 50ª Sagra della Crispella e Mezze Maniche al Tartufo, dal 21 al 23 agosto, dalle ore 19. Stand gastronomici con piatti a base di tartufo fresco e tanto altro, presso il piazzale della scuola in via Leopardi. Venerdì 21, live music con On Air Band. Sabato 22, Idol, Achille Lauro Tribute Band. Domenica 23, Liscio con Massimo Lolli. A Rocca Fluvione, dal 21 al 23 agosto, 50ª Sagra della Crispella e Mezze Maniche al Tartufo.
4: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app C-IP controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture, tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app C-IP, disponibile per Android, iOS e web. C-IP, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
5: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
6: L'Associazione Amici di Grisciano vi aspetta dal lunedì 17 pomeriggio a martedì 18 agosto alla 34esima sagra della pasta alla gricia. Eventi e intrattenimenti per grandi e piccini, specialità gastronomiche e divertimento assicurato. Grisciano, 17-18 agosto, ai piedi degli Appennini, al chilometro 144 via Salaria. 34esima sagra della pasta alla gricia. Info, pagina Facebook, Associazione Amici di Grisciano.
7: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica IN 0736 3041 31 0736 3041 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.

Emma insieme a Fabri Fibra con Antidroga in questo martedì sera 18 di agosto. Immaginate un museo. Come lo immaginate? Un edificio grande, tante sale. All'interno di questo museo ci sono quadri, sculture, dipinti o modelli, modellini, insomma prototipi anche in alcuni casi, piuttosto che altri. Insomma, poi si può fare di tutto e di più all'interno di un museo, no? Purché ci sia qualcosa qualcosa da vedere, no? Qualcosa da toccare, no, perché per carità, però qualcosa almeno da vedere. C'è un museo in cui hanno provato, e ci sono secondo me anche riusciti, ad esporre delle idee. Come si espone un'idea? È difficilissimo, però gli amici della Università Statale di Milano hanno trovato una soluzione, perché sono riusciti a mettere in piedi in maniera chiaramente temporanea, ma l'idea è quello di farlo permanente, il Museo della Filosofia. Come si fa però un museo sulla filosofia? Mica puoi fare solo dei pannellini in cui scrivi quello che diceva Socrate, quello che diceva Platone, bla bla bla, insomma diventa un po' didascalico, non è bello, non è divertente. E allora hanno pensato tutta una serie di giochi, cose interattive, pannelli, sì, magari qualche spiegazione qua e là c'era, però tutto molto interattivo per far aiutare le persone ad uscire dal museo invece che con delle risposte, ma con delle domande, perché alla fine la filosofia questo fa, no? Ti puoi una domanda, però la risposta te la devi cercare da solo, mica la trovi sui libri, quello no. Dai, tra poco andiamo avanti, anche perché si spera di riuscire a farlo diventare anche come un'esperienza permanente, e magari un domani portare i ragazzi delle scuole e non solo a visitare questo museo e uscire magari con qualche dubbio in più e qualche certezza in meno. Intanto ritroviamo anche la bella musica di Latte e Miele, come Giulia e Biagio Antonacci, L'ultima canzone.

Giulia insieme a Biagio Antonacci con l'ultima canzone in questa serata su Radio Latte Miele. Parlavamo poco fa del Museo della Filosofia, un museo in cui gli autori non possono esporre i loro lavori, perché i loro lavori sono le loro idee e le domande che si sono posti nel cercare di trovare anche una risposta a quelle che possono essere le domande più filosofiche, no? Posti dai grandi filosofi della storia, quindi Socrate, Platone, Kant, Hegel, tutti hanno posto delle domande, magari riuscendo a trovare una sorta di soluzione, però poi alla fine queste cose com'è che le metti dentro un museo? Non puoi mica. Di certo non puoi fare i semplici pannellini con scritte sopra le definizioni, perché sarebbe, insomma, riproposizione del lavoro che si fa a scuola, perché a scuola quello è, ti dicono, guarda, leggi questo, hai capito? No. Va bene, bravissimo, andata, andiamo avanti, un po' tutto sempre un po' frettoloso. In questo caso però il museo aiuta anche a capire quelli che sono dei concetti proprio esposti da vari filosofi. Ad esempio la domanda perché mentiamo, il tema della menzogna è uno dei che è stato tra i più amati dai visitatori, perché a quanto pare gli espositori, chi ha creato questa esposizione, è riuscito a trasmettere in modo chiaro quali fossero le loro idee e magari aiutare a chi usciva da lì a darsi una risposta al motivo per cui magari si sa, che ne so, il compagno ti ha mentito? Il fidanzato ti ha detto una bugia? A queste domande qua uno si chiede perché uno dice una bugia, no? È più che naturale, più che normale. Magari visitando un museo come questo ci si pone qualche domanda in più, la speranza è poi che ci arrivino anche le risposte, perché non è che possiamo rimanere sempre col punto di domanda disegnato sulla faccia, o no?

0: davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
3: Venerdì 21 agosto a Montefortino, fermo Piero Massimo Macchini. Sabato 22 agosto a Vallo di Nera, Perugia, Linda Valori e De Gigli Project con Arte in Bilico, omaggio a Gabriella Ferri. Sabato 22 e domenica 23 agosto ad Ortezzano, in via Aso, va in scena la 32esima edizione dei Leccabaffi, le grandi degustazioni gastronomiche organizzate dalla Proloco. Dalle 19 apertura degli stand con polenta, tagliatelle al ragù, agnello alla brace, braciole e salsicce, olive, patatine e le immancabili pesche della Valdaso. Sabato sera spettacolo con Stefania Fazzini e gonfiabili gratuiti per bambini. Domenica musica e divertimento con Andrea Censi Band. 22 e 23 agosto, Ortezzano, via Aso, il Leccabaffi, il gusto che conquista al primo assaggio.
4: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
5: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
6: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
7: Fluvione. Si rinnova l'appuntamento con 50esima sagra della Crispella e mezze maniche al tartufo. Dal 21 al 23 agosto, dalle ore 19. Stand gastronomici con piatti a base di tartufo fresco e tanto altro. Presso il piazzale della scuola in via Leopardi. Venerdì 21, live music con On Air Band. Sabato 22, Idol. Achille Lauro Tribute Band. Domenica 23, Liscio con Massimo Lolli. A Rocca Fluvione, dal 21 al 23 agosto. 50esima sagra della Crispella e mezze maniche al tartufo.
8: Se per andare in un museo c'è bisogno perlomeno che il museo sia aperto, ci sono in realtà dei musei che sono visitabili in ogni momento, perché online su internet ne è pieno. Ne parliamo tra poco, ma prima ripartiamo con Marcella.

E buongiorno bambina in questa serata insieme su Radio Latte Miele, martedì 18 di agosto che sta per volgere al termine per molti. Quindi nel frattempo vi auguriamo anche una buona cena e una buona serata subito dopo. Parlavamo poco fa di musei che esistono ma non hanno nulla da esporre, perché il Museo delle Idee non ha oggetti fisici. Ci sono però degli oggetti fisici che non hanno una sede di museo, e quindi esistono dei musei online molto divertenti alcuni, come uno che penso che una persona che ne è appassionata, ad esempio mio papà, quando lavorava e andava in giro per l'Italia lavorando, e faceva una piccola collezione di salviette monouso. Avete presente quelle che danno nei ristoranti solitamente quando mangi, che ne so, la cozza alla marinara? Per pulirti poi le mani ti danno quelle salviettine che apri e te le usi, e poi sono usa e getta. Ecco, online c'è un museo dedicato alle salviettine usa e getta, quelle dei ristoranti. Ne è pieno e ce n'è di tutti i tipi, raccolte in quasi 60 anni di collezionismo da parte di questo signore americano che è stato molto appassionato e le ha cercate in lungo e in largo, tant'è che ce n'è alcune. Quelle più classiche magari possono essere quelle delle compagnie aeree, no? Spesso te le danno, oppure quelle dei ristoranti, però ad esempio quelle delle serie TV, dove le trovi? Cioè, esistono? Questo qua si ha raccolto ad esempio le salviette umidificate di Star Trek. E dove le trovate? Come si fa? Perché le hanno fatte? Sì, le hanno fatte, certo. E questo signore le ha raccolte, fotografate e caricate online. Ce ne sono tantissimi, tra poco qualche altro esempio. Intanto però una bella canzone per riportarci con la memoria negli anni 90. Riapriamo un altro bel cassetto dei ricordi. Questo è proprio all'inizio, un po' a cavallo, anni 80, anni 90. 1990, tondo tondo, lei è Fiordaliso e su Radio Latte Miele c'è Cosa ti farei.

0: Fiordaliso, cosa ti farei in questa serata insieme su Radio Latte Miele? Parlavamo poco fa di musei che sarebbe bello visitare, ma che in realtà non esistono, però li possiamo visitare perché sono tutti online. Nel corso del tempo la storia di internet ci ha regalato delle perle incredibili, come il museo delle salviettine umidificate, però ci sono anche il museo di internet su internet, cioè su internet esiste il museo di internet. So che è un po' un cortocircuito, però considerata la grande storia che ormai ha alle spalle questo mezzo di comunicazione che ci ha reso schiavi e indipendenti allo stesso tempo, però insomma online c'è anche quello, c'è proprio il museo di internet che passa dai primordi dell'ARPANET, siamo negli anni 70 credo, forse in quella fase lì, fino ad arrivare ad oggi all'intelligenza artificiale. Tutto è stato collezionato e collegato grazie anche proprio a un percorso museale vero e proprio, tant'è che si sta cercando anche di trasformarlo in una esperienza fisica. Non solo, ci sono anche online tantissimi musei di arte digitale. L'arte digitale ormai anche quella ha un mercato molto florido, tant'è che ad esempio a Venezia, quando c'è la Biennale di Venezia dedicata proprio all'arte fisica, cioè pittori eccetera, spesso vengono esposte proprio anche delle opere digitali. È un po' complicato riuscire a riprodurre, mi rendo conto, però sono anche molto divertenti e molto interessanti. Quindi online si può trovare anche di tutto. Se volete cercare un sito online, un museo, un'esperienza un po' diversa, secondo me è l'occasione giusta per farlo.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Malta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: L'associazione San Vito in Festa organizza dal 12 al 19 agosto a San Vito di Valle Castellana la 15ª Sagra del Pastore e la Solennità di Maria Santissima Assunta. 8 giorni di musica, gastronomia e divertimento per tutti. Stand aperti ogni sera, specialità della tradizione, musica live, fuochi d'artificio, torneo di briscola e gonfiabili per i più piccoli. Ti aspettano grandi tributi. New Trolls, Nino D'Angelo, Vasco Rossi, Pooh e musica per tutte le età. Non mancare alla festa più attesa dell'estate a San Vito di Valle Castellana dal 12 al 19 agosto. Info al 345 69 70 944.
3: Casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
4: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
7: Forse, paese amico degli artisti di strada. 21, 22 e 23 agosto per le vie del borgo, festa degli antichi sapori. Nel centro storico, specialità della tradizione locale. Spettacoli, artisti di strada, musicisti animeranno le serate creando un'atmosfera di altri tempi. Forse, immersa nella magia dell'arte, della teatralità e del divertimento. 21, 22, 23 agosto, festa degli antichi sapori. Forse, paese amico degli artisti di strada.
8: Latte e miele.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: dalle nuvole.
1: Mr. Rain con Supereroi su Radio Latte Miele, e c'è una cosa che riguarda sia noi, gente comune, normale, sia anche i grandi artisti della musica italiana come Mr. Rain, cioè il passaparola, no? Avete presente? Magari io vado al maestro Cappellato e gli dico: maestro Cappellato, guardi, io tra 20-10 giorni passo nelle sue zone, mi consiglia un ristorante? E quindi, giusto, no? Si fa spesso e volentieri. Lo fanno però anche gli artisti tra di loro, perché deve essere successo così. Io immagino Mr. Rain che chiama Clementino e gli dice: oh Clemè, visto che 10 giorni fa eri a Pescara, non è che mi consigli un bel posto dove andare a mangiare gli arrosticini? Ed è andata così, perché proprio sui social di un noto ristorante che produce arrosticini nella città di Pescara ha postato in 2 giorni diversi 2 immagini con 2 cantanti molto famosi. Da una parte Clementino prima e poi Mr. Rain dopo. Quindi io immagino che i due si siano sentiti, un passaparola velocissimo, 2 messaggini su WhatsApp, ed ecco che un ristorante di arrosticini diventa il posto preferito dai cantanti italiani.

0: 19:59.
1: E quindi, caro maestro Cappellato, siamo arrivati in fondo anche alle nostre tre ore insieme qui su Radio Latte Miele. Ci diamo appuntamento a domani? Sempre qui alle 17, mi raccomando, non perdetevi un'altra puntata insieme per accompagnarvi dall'ora della merenda e dell'aperitivo poi fino all'apparecchiamento tavole e affini. Grazie a maestro Cappellato in regia, io torno domani a partire dalle 17 e tra poco l'oroscopo di Paolo Fox. Da Dag è tutto, un abbraccio, ciao!
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Le stelle del 19 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, periodo ricco di possibilità, ma Saturno, lo sai, è nel segno, impone cambiamenti, revisione dei conti. Insomma, serve riflettere, parlare chiaramente nei rapporti. Ci sarà qualche taglio da fare per cercare di risolvere un problema. Il Toro, qualche tensione, qualche rallentamento va vissuta, soprattutto nel lavoro, ma dal 24 arrivano risposte più chiare. In amore serve pazienza e qualche certezza in più. Per i Gemelli, ottimo momento per amare, per riconquistare un po' di serenità. Nel lavoro arrivano innovazioni e possibilità di superare anche problemi burocratici o legali. Se siete single, non chiudeteli in casa, non è oltretutto nella vostra natura. Venere aiuta a fare incontri speciali. Cancro, meglio dedicare tempo ai sentimenti. Le relazioni sono ancora incerte, quelle di lunga durata richiedono dialogo e attenzione. Nell'ambito del lavoro c'è un nuovo inizio, porta eccitazione ma anche tormento. Leone, evita la fretta, rischi errori e qualche affaticamento fisico. Tu dai sempre il meglio, ma non ti accorgi che a volte metti duramente alla prova il tuo organismo. Il quadro generale resta comunque molto positivo. Sfide vinte. Vergine, dal 23 agosto col sole nel segno inizierà una fase più favorevole e intanto cerca delle risposte, fatti valere, devi accettare cambiamenti in alcuni progetti. Se devi fare una scelta, pensa con la tua testa, utilizza la strategia, non l'orgoglio, per uscire fuori da qualche dilemma. L'amore passa in secondo piano. Bilancia, molto favorevole questo cielo per l'amore e nuovi incontri, soprattutto fino al 22. Se un evento è saltato, ti rifarai più in là. Le tensioni sono minori. Scorpione, intuizioni molto forti, possibili idee importanti per il futuro e l'amore promette sviluppi positivi. Peccato quella questione soldi. Giove dissonante parla di revisioni di accordi, contratti, forse se lavori per un'azienda c'è qualche dubbio. Sagittario, da domani arrivano tre giornate energiche e passionali. Un progetto interrotto potrebbe rivelarsi col segno di poi una fortuna. Insomma, è tempo di ripartire dimenticando tristi trascorsi. Amore, sì. Capricorno, grandi responsabilità come al solito. Posso dire che i sentimenti attraversano una fase di revisione e forse sarebbe il caso di non prendere decisioni drastiche prima di capire se c'è un problema sentimentale o semplicemente è la stanchezza a volte a farti reagire in maniera sbagliata. Acquario, buone conferme nelle amicizie e nei rapporti affettivi con Venere favorevole, ma sul lavoro alzo le mani e c'è una certa insoddisfazione, magari un contratto è in ritardo, prima di mollare qualcosa valuta bene le conseguenze economiche. Pesci, giornata ricca di intuizioni, incontri interessanti, ciò che nasce ora in amore potrebbe diventare ancora più importante a settembre. Insomma, le prossime 48 ore funzionano, poi ci sarà un piccolo calo. Cerca di fare qualcosa di divertente, ecco, magari anche iscriverti ad un corso, partecipare ad una riunione, dovresti divagare la mente. Per oggi è tutto, vi abbraccio forte e vi aspetto domani, non mancate all'appuntamento con le stelle.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. Latte Miele, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte Miele. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele. Rewind, la musica che non si dimentica. 1971.

0: il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11:30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
1: A San Benedetto del Tronto nasce il Teatro della Stoppia. Un campo diventa teatro, un tramonto diventa spettacolo. Dal 17 al 19 agosto un'esperienza pensata per valorizzare la bellezza e l'identità del territorio. Ingresso gratuito. Lunedì 17 Stefano Massini, il 18 Domenico Iannacone. Al di là delle cronache e delle notizie sono le persone a dare senso alle storie. Il 19 Edoardo Prati, Teatro della Stoppia, Fosso dei Galli, San Benedetto del Tronto.
2: Se di gusto vuoi mangiare genuino e sano, ristorante 343, dove se mangia se beve lui.
3: Ristorante Country House 343, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
2: Ristorante 343, dove se mangia se beve lui.
4: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.

0: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Latte Miele, Ray Wind. Dagli anni 60 ad oggi, la musica che non si dimentica. 1982.

0: L'associazione Amici di Grisciano vi aspetta da lunedì 17 pomeriggio a martedì 18 agosto alla 34esima sagra della pasta alla gricia. Eventi e intrattenimenti per grandi e piccini, specialità gastronomiche e divertimento assicurato. Grisciano, 17-18 agosto, ai piedi degli Appennini, al chilometro 144 via Salaria. 34esima sagra della pasta alla gricia. Info, pagina Facebook, Associazione Amici di Grisciano.
1: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
2: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
3: Preparate i motori e soprattutto l'appetito! Dal 18 al 24 agosto torna a Sant'Egidio alla Vibrata la 30esima sagra degli gnocchi. 7 giorni di gusto, musica e divertimento con gli irresistibili gnocchi fatti a mano, spettacoli dal vivo, concerti, raduni, auto, DJ set e tantissime sorprese ogni sera. Un evento da vivere con gli amici e tutta la famiglia. Aperto anche a pranzo sabato 22 e domenica 23. 30esima sagra degli gnocchi. Dal 18 al 24 agosto a Sant'Egidio alla Vibrata. Buon cibo, grande musica e divertimento assicurato. Non mancate!
4: Re Wind, il nastro del tempo di Radio Latte Miele, 1976.

0: Ascoli Piceno si conferma capitale dell'Oliva. Dall'8 al 19 agosto con Ascoliva Festival, il festival che attrae visitatori da tutto il mondo per degustare l'inconfondibile oliva ascolana del Piceno DOP. La manifestazione, grazie a Comune di Ascoli Piceno, Regione Marche, BIM Tronto, Sabelli e Stella Artois, è alla sua 13ª edizione. Nel suggestivo chiostro di San Francesco, in centro storico ad Ascoli, vi aspettano i migliori produttori di olive ascolane DOP, che proporranno anche altri 12 piatti locali di alta qualità. Tra degustazioni, eventi e laboratori, il Villaggio dell'Oliva resterà aperto tutti i giorni dalle 11.15 alle 14.15 e dalle 18.15 fino a tarda sera. Per ogni altra informazione consultare il sito www.ascoliva.it. Ad Ascoliva c'è lei, la vera oliva ascolana. Impossibile resisterle.
1: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona Via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
2: Latte e miele,

0: 20 e 59.
1: Latte miele, rewind, rewind, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
2: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
1: Rewind, la musica che non si dimentica. 1968.

0: Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Latte Miele, Rewind. Dagli anni 60 ad oggi, la musica che non si dimentica. 1983.

0: Info e biglietti su idays.it.
1: Latte e miele. Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte e Miele 1979.

tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Latte Miele.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: 22 e 59. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Le stelle del 19 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, periodo ricco di possibilità, ma Saturno, lo sai, è nel segno, impone cambiamenti, revisione dei conti. Insomma, serve riflettere, parlare chiaramente nei rapporti. Ci sarà qualche taglio da fare per cercare di risolvere un problema. Il Toro, qualche tensione, qualche rallentamento va vissuta, soprattutto nel lavoro, ma dal 24 arrivano risposte più chiare. In amore serve pazienza e qualche certezza in più. Per i Gemelli, ottimo momento per amare, per riconquistare un po' di serenità. Nel lavoro arrivano innovazioni e possibilità di superare anche problemi burocratici o legali. Se siete single, non chiudeteli in casa, non è oltretutto nella vostra natura. Venere aiuta a fare incontri speciali. Cancro, meglio dedicare tempo ai sentimenti. Le relazioni sono ancora incerte, quelle di lunga durata richiedono dialogo e attenzione. Nell'ambito del lavoro c'è un nuovo inizio, porta eccitazione ma anche tormento. Leone, evita la fretta, rischi errori e qualche affaticamento fisico. Tu dai sempre il meglio, ma non ti accorgi che a volte metti duramente alla prova il tuo organismo. Il quadro generale resta comunque molto positivo. Sfide vinte. Vergine, dal 23 agosto col sole nel segno inizierà una fase più favorevole e intanto cerca delle risposte, fatti valere, devi accettare cambiamenti in alcuni progetti. Se devi fare una scelta, pensa con la tua testa, utilizza la strategia, non l'orgoglio, per uscire fuori da qualche dilemma. L'amore passa in secondo piano. Bilancia, molto favorevole questo cielo per l'amore, nuovi incontri soprattutto fino al 22. Se un evento è saltato ti rifarai più in là. Le tensioni sono minori. Scorpione, intuizioni molto forti, possibili idee importanti per il futuro e l'amore promette sviluppi positivi. Peccato quella questione soldi. Giove dissonante parla di revisioni di accordi, contratti. Forse se lavori per un'azienda c'è qualche dubbio. Sagittario, da domani arrivano tre giornate energiche e passionali. Un progetto interrotto e potrebbe rivelarsi col segno di poi una fortuna. Insomma, è tempo di ripartire dimenticando tristi trascorsi. Amore, sì. Capricorno, grandi responsabilità come al solito. Posso dire che i sentimenti attraversano una fase di revisione e forse sarebbe il caso di non prendere decisioni drastiche prima di capire se c'è un problema sentimentale o semplicemente è la stanchezza a volte a farti reagire in maniera sbagliata. Acquario, buone conferme nelle amicizie e nei rapporti affettivi con Venere favorevole, ma sul lavoro alzo le mani e c'è una certa insoddisfazione, magari un contratto in ritardo, prima di mollare qualcosa valuta bene le conseguenze economiche. Pesci, giornata ricca di intuizioni, incontri interessanti, ciò che nasce ora in amore potrebbe diventare ancora più importante a settembre. Insomma, le prossime 48 ore funzionano, poi ci sarà un piccolo calo, cerca di fare qualcosa di divertente, ecco, magari anche iscriverti ad un corso, partecipare ad una riunione, dovresti divagare la mente. Per oggi è tutto, vi abbraccio forte e vi aspetto domani, non mancate all'appuntamento con le stelle.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Radio Latte e Miele.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

0: Radio Latte Miele suonano gli anni 90, 1990.
1: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tu

Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2021,

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Mezzanotte e uno.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 80, 1980.
1: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti.

0: No, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti.
1: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90, 1997.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2005.

0: una e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: questa estate senza te.
1: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: 2 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.